0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
1: Disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso. Disgustoso. Disgustoso. Buongiorno bambini, sì, buongiorno DJ.
0: Sì, bastava difatti solo buongiorno, Lorenzo.
1: Disgustoso. Disgustoso.
0: Ma
1: disgustoso.
0: Che cosa canti, disgustoso?
1: Disgustoso? Come un ratto tu m'hai fatto, rammollito, putrefatto, liquefatto, che così?
0: Putrefatto. Ma è disgustoso, Lorenzo!
1: Disgustoso, disgustoso. Attenzione, DJ, sì, che questo brano è contagioso.
0: No, no, no, no, no, no, io non ci casco, non riuscirai a farmi cantare questa canzone. Oh, impossibile, oh, tra l'altro, sì. Disgustosa.
1: Disgustoso, disgustoso, contagerà tutti! Disgustoso, disgustoso. Anche te disgustoso, disgustoso.
0: No, no,
1: disgustoso,
0: no, a me, no.
1: Disgustoso, disgustoso.
0: Oh, no, no,
1: disgustoso.
0: Non è possibile.
1: Disgustoso, disgustoso, disgustoso.
0: Sempre più veloce, disgustoso.
1: Disgustoso,
0: fottiglioso,
1: puzzoloso, brucoloso,
0: sì,
1: caccoloso, filaccioso, papposo, polveroso, appiccicoso. Disgustoso. Disgustoso, disgustoso, disgustoso.
0: È meravigliosamente disgustoso.
1: Disgustoso, disgustoso. Disgustoso, disgustoso.
0: Lorenzo, faccela sentire tutta via.

0: disgustoso.
1: Hai visto, DJ? È contagiosa. Disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso.
2: Ma poi, Lorenzo, è divertente, perché canti tutte parole che finiscono per oso, tipo stomacoso, caccoloso, mi riposo, domani oso, semmai mi sposo. Insomma, tutte queste cose fa ridere anche.
1: DJ, tutte queste parole hanno lo stesso suono finale. Sono rime baciate, quando rimano due versi consecutivi.
2: Baciate?
1: Sì, rime baciate, e spesso nelle canzoni si usano.
2: Forte, mi piace il nome. Rima baciata perché sa di una cosa buona e bella, come un bacio poi del resto,
1: è
2: no?
1: È vero, DJ, è proprio così. Ti faccio un esempio.
2: Sì.
1: Allora, Lorenzo e DJ cantano una canzone e ogni giorno nasce un'emozione.
2: Ho capito, ho capito. Allora, canzone e emozione.
1: Sì,
2: giusto?
1: Sì,
2: allora,
1: sì.
2: Faccio io okay. Un esempio di rima baciata, ascolta. Lorenzo e DJ sono vicini, vicini e mandano baci a tutti i bambini, eh?
1: Bravissimo!
2: È
1: DJ,
2: giusto?
1: Hai capito. Dai, allora vieni qua, fatti abbracciare.
2: No,
1: vieni qui che ti do
2: Lorenzo,
1: tanti baci.
2: Ci piano. Va bene, ho capito. Lasciami stare, Lorenzo. Baci anche a te, dai.
1: Grazie. Senti, caro DJ, ritorniamo sull'emozione del disgusto.
2: Sì?
1: Ma a te, cosa disgusta? Cosa non ti piace?
2: Ah, per esempio, su tutto, non mi piacciono le pile scariche, non mi piacciono i fili di rame arrotolati che non riesco a srotolare, non mi piacciono quando, che so, dalle cuffie si rompe soltanto un auricolare, non mi piace quando i jack non riesco più a trovarli, non mi piacciono tantissime cose, eh. E invece a te?
1: Non mi piace il ragù di scimpanzé.
2: Ti credo.
1: Il brodo di caucciù.
2: Beh.
1: Il pepe che solo se ci penso mi fa starnuti.
2: Salute!
1: Scusate, ma cos'altro non ti piace, DJ?
2: Beh, vediamo, non mi piace il verme di dessert.
1: Il verme di dessert.
2: L'olio di merluzzo?
1: L'olio di merluzzo.
2: Sì, sai un'altra cosa che non mi piace?
1: Cosa?
2: Non mi piace crescere.
1: Non ti piace crescere?
2: No, non mi piace perdere.
1: Non ti piace perdere?
2: Non mi piace piangere.
1: Non ti piace piangere?
2: No, perché solo se ci penso mi viene da piangere.
1: No, dai, DJ, non piangere, dai.
2: No, ok, scherzavo. Ma Lorenzo, bisognerebbe davvero scriverla tutta questa canzone. Sai che bella una canzone che racconta anche le cose che ci piacciono? Mi piace, non mi piace, che piace, che non piace, che tace, che pace, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, 33 okay. Trentini entrarono okay. A Trento,
1: no, okay.
2: Mi piace, non mi piace, okay. Non mi piace,
1: DJ,
2: mi piace, mi piace,
1: DJ,
2: non mi piace, mi piace,
1: DJ,
2: mi piace.
1: Ferma, ferma,
2: sì, sì,
1: ferma,
2: scusa,
1: DJ.
2: Scusa Lorenzo, attento che anche questo è contagioso.
1: No, DJ, hai ragione, contagia anche me, ascolta.

0: Sì, mi piace ridere, mi piace vivere, mi piace tutto di te, di me.
1: Sì, DJ.
0: Allora l'avevi scritta tutta una canzone su Mi piace o non mi piace?
1: Eh sì, DJ.

0: divertente cantare mi piace o non mi piace. Ma ora ci dobbiamo salutare, caro amico mio.
1: Ciao!
0: Ci vediamo, eh? Alla prossima puntata, ci si becca da zio! Ho fatto la rima con amico mio.
1: Ciao, bambini!
0: E una baciata, eh?
1: Ciao!
0: E con una grande rima, grazie anche a Natalia San Giorgi regia, Aldo Pantaleoni parte tecnica. Ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno alle amiche e agli amici di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale. E oggi vorrei parlarvi di un libro che è un vero inno all'estate e alla vita all'aria aperta. Si tratta di Finalmente in campeggio, un divertente albo illustrato firmato dall'autore tedesco Philipp Wächter e tradotto da Anna Patrucco Becchi. Wächter si distingue per la capacità di raccontare la vita quotidiana dei bambini con grande sensibilità, ironia e attenzione ai dettagli, attraverso illustrazioni vivaci ed estremamente espressive. Per Tim, il protagonista di Finalmente in campeggio, vivere l'estate in tenda davanti al mare è la cosa più bella del mondo. In campeggio, infatti, non ci si annoia mai e si incontrano subito nuovi amici. Le vacanze in campeggio, però, riservano anche grandi sfide. Che si tratti di montare la tenda, avere a che fare con vicini rumorosi, allontanare gli insetti o ripararsi da un temporale. Ma basta avere l'attrezzatura giusta e degli amici e tutto si risolve. Con umorismo e tenerezza, Wächter ci mostra gli imprevisti e le gioie della vita in tenda, intrecciando tante piccole scene quotidiane, spesso buffe o poetiche. A emergere è il senso di libertà e di scoperta che rende il campeggio un'esperienza speciale per i più piccoli. Ecco perché questo albo illustrato è il perfetto compagno di viaggio per tutti gli amanti delle vacanze avventurose, in tenda e non solo. Non mi resta che augurare buona lettura a tutte le bambine e i bambini in ascolto.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor-Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Che buon profumino di violetta!
1: Sono io che profumo, Armando.
0: Dai, DJ, non sapevo che i pupazzi come te usassero il profumo.
1: Ma certo che li usiamo, lo facciamo in modo molto naturale.
0: Ma dai, e come?
1: Beh, allora, a noi basta star vicino ai fiori e in un attimo ne catturiamo l'essenza.
0: Cioè, per esempio, se vi avvicinate ad un roseto...
1: Dopo un po' profumiamo di rose, se ci avviciniamo alla cacca profumiamo
0: va bene,
1: di...
0: Va bene, ho capito. Ma senti, ma invece come fate a lavarvi?
1: Oh beh, con l'acqua piovana, quando piove ci facciamo la doccia, poi ci asciughiamo con il sole, poi ci avviciniamo ai fiori e voilà, lindi e profumati.
0: Ma niente male come tecnica.
1: E voi umani invece come fate?
0: Noi abbiamo la doccia, il bagno, poi dipende, usiamo il sapone, lo shampoo.
1: E funziona?
0: Sì, direi di sì.
1: Sicuro?
0: No, perché scusa, hai dei dubbi, cosa vorresti insinuare?
1: No, niente, figurati, non è per te. È che sono venuto in autobus e...
2: La missione di oggi è scatenare il noio universale. Ripeto, la missione di oggi è scatenare il noio universale.
3: Maledetta radio spaziale, mai una volta che funzioni a dovere. Comunque, ho capito, sono pronto, non sbaglierò, sto per arrivare, tremate, terricoli!
0: Ma quell'interferenza...
4: E quella voce...
0: Tu hai capito che cosa diceva?
4: Mi sembrava dicesse qualcosa tipo manca il sale e forse stava mangiando un piatto di pasta insipida, non so.
0: No, temo di no. No, ho paura che stia per arrivare un'altra minaccia dallo spazio.
1: Vabbè, nell'attesa un po' di musica, Armando?
0: Ma certo, DJ.
1: Che ne dici allora di, a proposito di cattivi, Capitano Uncino?
0: Perfetto!
5: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Chissà che cosa avrà in mente quel cattivone spaziale.
1: Ma chi, salsiccia?
0: No, non si chiamava così, si chiamava...
1: Salamella?
0: No.
2: Crud, mi chiamo Crud e vengo da Kot, ma quante volte ve lo devo ripetere?
0: Va bene. Abbiamo capito, tu sei Crud, sì. Vuoi invadere la Terra, sì. Ma prima la vuoi inquinare, giusto?
2: Bravo, Terricolo, vedo che hai studiato.
1: Siamo preparati noi, mica come certa gente che...
2: Ah, che cosa vorresti dire?
1: No, vabbè, niente.
0: Ah. Vabbè, e quindi?
2: Quindi cosa?
0: Scusa, non hai un progetto terribile da mettere in atto?
2: Ma chi te l'ha detto?
0: Di solito fai così, no?
2: Uno non può invadere, inquinare la Terra, che subito lo sanno tutti.
1: Allora, ci racconti quello che vuoi fare o no?
2: No, non ve lo dico più, ecco.
0: Si è offeso.
1: È permaloso il cattivone spaziale.
0: Dai, Crud, ormai lo sappiamo, conosciamo tutti la tua missione segreta.
3: Ma se non è più segreta, allora che senso ha?
0: Vabbè, dai, non fare così, non è più segreta, ma è sempre una missione terribile, spaventosa.
2: È vero, è vero! È una missione terribile, spaventosa!
1: E ce la vuoi dire o torniamo domani?
2: Ehi, tu vuoi finire arrosto?
0: Dai, non ti arrabbiare, Crud, forza.
2: Io sono sempre arrabbiato, per questo sono cattivo. E sono pronto per...
0: Per?
2: Per?
1: Secondo me non lo sa.
2: Per scatenare delle piogge torrenziali sui piedi di tutti i bambini del mondo. Così un fiume d'acqua sporca si riverserà sul mare inquinandolo. E nel frattempo io mi farò una frittata di calzini. Sarà il pediluvio universale.
0: Che cosa?
2: Il pediluvio universale.
0: No, Crud, c'è un equivoco. Forse tu vuoi dire il diluvio universale.
2: No, è proprio il pediluvio universale.
0: Piogge sui piedi dei bambini sporchi per inquinare il mare.
1: Frittata di calzini?
0: Ma sei sicuro, Crud?
1: Il cattivone è andato via? Forse è andato a prepararsi per la sua terribile missione.
4: Pensi che possa funzionare?
0: Mi sembra un po' bizzarra, eh? Non lo so, DJ. Non ci resta che aspettare.
1: Un po' di musica?
0: Ma certo.
1: Andiamo nello spazio, Armando?
0: Ottima idea, DJ!
1: Si vola!

0: Stavo ripensando all'idea del cattivone.
1: Certo che l'alieno è strano forte, eh? Ma come gli viene in mente?
0: È certo il pediluvio universale, scatenare piogge torrenziali sui piedi dei bambini per creare un fiume di acqua sporca che possa inquinare il mare.
1: No, la frittata di calzini, ma deve essere disgustosa. Che ne dici, Armando?
0: Che sicuramente non sono interessato, però mi sembra tutta quanta un'idea un po' bislacca.
2: Sì. Non era un'idea bislacca, era una terribile, spaventosa, orribile idea!

0: creando un fiume di acqua sporca che avrebbe dovuto inquinare il mare.
1: Lo sappiamo.
2: Sì, ho capito. Purtroppo in quell'acqua c'era solo terra, nulla che potesse davvero inquinare. E per di più, i bambini si sono divertiti un sacco e hanno deciso che si laveranno i piedi più spesso.
1: Ma non ci posso credere.
0: Ma dai.
2: Tutte le mamme sono felicissime.
1: Ma è terribile.
2: Sì, non solo. Con i piedi puliti i bambini hanno imparato a non sporcarsi e il mio compito è ancora più difficile. Una catastrofe.
3: Vabbè, Crude, direi che l'idea del pediluvio universale faceva acqua da tutte le parti.
1: Questa è buona, Armando. E un momento. Com'era la frittata di calzini?
2: Ottima! Mi ha tirato sul morale.
1: Vedi?
2: Sono pronto per compiere una nuova missione. Tornerò presto. Tremate, terribile!
1: L'alieno è ripartito.
3: Ma tornerà presto, DJ, ce lo ha già detto. Però secondo me si è confuso.
1: Dici che non doveva scatenare il pediluvio universale?
3: Esatto, io penso che la sua missione fosse davvero quella di scatenare il diluvio universale, quello vero.
1: Ma allora hai interpretato male il messaggio?
3: Penso proprio di sì, DJ. Se non sbaglio, tu hai un registratore incorporato, giusto?
1: Certo, Armando, io registro sempre tutto.
3: E allora, mi fai sentire il messaggio registrato che Crude ha ricevuto via radio?
1: Subito! Eccolo!
0: La missione di oggi è scatenare il diluvio universale. Ripeto, la missione di oggi è scatenare il diluvio universale.
3: Sentito?
1: Ehi, Armando, hai ragione. L'alieno si è confuso.
3: C'è qualcuno che gli dà gli ordini.
1: Già.
3: Che gli dice sempre qual è la missione che deve compiere.
1: Ma lui prende fischi per fiaschi.
3: Certo, beh, in effetti non si sente molto bene. Il messaggio è disturbato.
1: Ma chi è quel tipaccio che parla?
3: Lo scopriremo presto, DJ. Lo scopriremo presto.

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.
3: Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia.
3: E ne triamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: E infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
5: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
5: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
6: Siamo

0: Ma certo, è il giorno in cui mia zia Lalletta mi fa arrivare la sua super torta di mele. Yuhu!
1: Ma no, Lallo, io intendevo, sapete che giorno è oggi a Big Bang?
2: No, che giorno è?
1: È il giorno della mia rubrichella!
2: È vero, la famosa rubrichella di Lella!
1: Proprio quella!
0: Sì, ma secondo me se uno l'ascolta mangiando una buona fetta di torta di mele, è ancora più contento! Io lo che brontola!
2: Beh, effettivamente, caro Lallo, una torta di mele è sempre una buona idea. Ma dici, Lella, che consiglio ti hanno chiesto i bambini oggi?
0: Ti hanno chiesto una ricettina?
1: No, Lallo, mi hanno chiesto un consiglio molto delicato.
0: E qual è?
1: Ve lo dico tra poco, perché sto ancora pensando alla risposta giusta. Non è mica facile.
2: No, hai ragione, Lella. Molto spesso i bambini ti chiedono delle cose particolarmente delicate. Ed è giusto che tu ti prenda il tuo tempo per dare una risposta corretta. E allora sai che cosa facciamo?
1: Che cosa?
2: Ci ascoltiamo una bella canzone e poi sentiamo qual è la domanda e la tua risposta.
1: Ci sto.

0: E io sono molto felice di essere qui con Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui.
1: Ormandissimo.
0: Allora, avete qualcosa di bello da raccontarmi oggi?
1: Armando, io potrei raccontarvi che oggi è un giorno speciale, specialissimo.
2: Ah. È vero, è proprio specialissimissimissimissimissimo.
0: Ah, e perché oggi è un giorno così speciale?
2: Non vi ricordate che giorno è?

0: Bentornati con Rai Radio Kids, state sempre ascoltando Big Bang e oggi è il giorno della rubrichella di Lella. Siete pronti ad ascoltare il consiglio che una giovane ascoltatrice ha chiesto alla nostra amica Pecorella?
1: Io sono pronta, armatissimo, anche se la torta però non è ancora arrivata.
2: Oh, mio miserello!
3: Allora, ascoltate tutti. Anna mi ha scritto un messaggino che dice così. Ciao Lella, ieri la maestra Francesca era molto nervosa perché in classe c'era tanta confusione. Io anche stavo chiacchierando con la mia compagna di banco e la maestra si è messa a urlare e mi ha sgridato. A me dispiace tanto perché si vedeva che non ce la faceva più con tutta quella confusione. Come posso fare a chiederle scusa? Grazie e ciao Radio Kids, vi seguo tutti i giorni.
0: Acci picchia, che bel messaggio e che richiesta.
1: Ma bello, Anna sei grande, quasi quanto lo sceriffo del West. Anche se non hai la stella e nemmeno la criniera, però neanche la in effetti neanche gli cioccoli.
3: Anna è davvero grande perché ha un cuore grande, ma è anche piccola perché è una bambina ed è normale che i bambini facciano un po' di confusione a scuola, vero Armando?
0: Altro che un po' di confusione va bene perché insomma si è pieni di energia, però a volte in classe capita di esagerare e quello è il momento in cui le maestre si arrabbiano e non possiamo dargli torto perché devono fare il loro lavoro, devono spiegare, insegnare le cose.
1: È vero Armando, quando stanno spiegando non deve volare neanche una mosca, al massimo una zanzara, una coccinella, una libellula, però una mosca mai.
0: Beh, insomma, diciamo che tutti gli alunni e le alunne dovrebbero restare concentrati quando la maestra spiega e magari giocare, poi scatenarsi nel momento della ricreazione.
1: Eh sì, perché altrimenti succedono delle cose brutte, come quella della barzelletta che ci ha raccontato un amico, povero Tappino.
0: E com'è questa barzelletta?
1: È così, sentite. In treno il controllore dice a un passeggero: lei in prima classe non può stare, passi subito in seconda. Ma non posso, signor controllore, sono stato bocciato.
0: molto carina, bravo Lallo.
3: Sì, però che brutto essere bocciati.
1: È brutto, però alle volte può succedere. Ma non è mica una tragedia, vero Armando?
0: È verissimo, si può recuperare. Può capitare a tutti di avere un anno particolare in cui magari succedono delle cose e si può essere bocciati. La cosa importante è ripartire con forza, perché capita a tutti di sbagliare. Anzi, la cosa bella è imparare dai propri errori. Però non è questo il caso della nostra Anna, che ha chiesto a Lellina un altro tipo di consiglio.
3: E io glielo darò subito dopo averle dedicato una bella canzone.

0: Siete sempre su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Oggi è il giorno della rubrichella di Lella, per la quale la nostra piccola amica Anna ha chiesto un consiglio. E allora, Lella, sei pronta per risponderle?
1: Lella, ma sei pronta o non sei pronta?
0: Beh, lo sai, Lallo, quando Lella bella così, sta pensando a qualcosa di importante e dobbiamo darle tempo.
1: Ah, è vero. Scusa, Lellina.
2: Non fa niente, Lallo. Allora, cara Anna, hai sentito cosa ha appena fatto Lallo? Mi ha chiesto semplicemente scusa. Io penso che delle volte la soluzione più semplice sia anche la migliore.
1: No, ma come sei brava, Lella. Brava, bella e buona.
0: Ah, hai ragione, Lallo. È vero, è vero. Lella è bravissima quando risponde ai bambini e alle bambine con la sua rubrichella.
2: Ah, grazie, Lallo. Grazie, Armando. Ma così mi fate diventare tutta la lana rozziccia.
1: Come Armandissimo. Hai notato, Lella, che quando prende il sole Armando diventa bobò? È proprio buffo.
0: Lallo, hai ragione, solo che non divento bobò, divento bordo. È perché la mia pelle è quella che hanno i rossi di capelli e quindi devo dire parecchio delicata. Però mi metto la crema solare, quella con la protezione alta. Anzi, ne approfitto per dare anch'io un consiglio. È una cosa che dovreste fare tutti quando andate al mare o in montagna e c'è il sole alto. Copritevi bene, nel senso che con la crema solare potete proteggervi dai raggi del sole che altrimenti potrebbero farvi male.
2: Armando, sai cosa stavo pensando?
0: Sì.
2: Che bastare è la parola giusta. Penso che se le scuse vengono dal cuore, possono essere accompagnate da pochissimo, da un sorriso ad esempio, o da un bel fiore,
1: o da una fetta di torta di mele.
0: Bellissime parole, Lella, e anche Lallo.
2: Grazie, Armando. Quindi, cara Anna, io ti consiglio di andare dalla tua maestra, magari a ricreazione, con un bel fiore appena colto e chiederle scusa dicendole che la capisci. Credo che ti restituirà un bel sorriso e le passerà subito tutta la stanchezza e la voglia di gridare.
1: Ma bello, questo è un super consiglio.
0: È vero.
1: Arriva la tua rubrichella, Lella. Beh, molestamente, è una mia amica.
0: E allora, regaliamo anche noi un bel fiore alla maestra Francesca. Ma adesso è venuto il momento di concludere anche questa nostra bella puntata.
2: E mi raccomando, bambini, continuate a chiedere consigli alla mia rubrichella, perché sono tanto felice di aiutarvi.
1: Evviva! Lella è bravissima! Però se volete potete chiedere consigli anche a me medesimo, un po' su tutto, anche se la mia specialità sono le torte!
0: Sì, potete fare quello che volete, raccontarci tutto ciò che vi pare al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: C'è la rubrichella di Lella, ma ci sono i consigli di Lallo e insomma poi potete anche dirci come è stata la vostra giornata, se siete particolarmente allegri o se siete magi, tristi, arrabbiati, insomma tutto quello che vi passa per la testa, oppure cantarci una canzone, colmi, barzellette, filastrocche, tutto quanto vi pare. Noi siamo sempre qui ad attendervi con il nostro programma che è
3: Big Bang.
0: Ciao a tutte e tutti. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

Allez!

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dèi, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dèi? Scelse un magnifico puro sangue. Nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: «Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.»
2: «Ma chi ha parlato?»
1: chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: «Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?»
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: «Non posso credere che sia stato tu a parlare»,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: «Dimmi qualcos'altro.»
3: «Ma che ti devo dire?» replicò allora l'asino. «Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.»
2: «Sciocchezze! Gli asini non volano!»
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: «Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. Le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
0: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui?»
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: ciao a tutti!
1: Ciao!
0: Ciao Lallo, ciao Lella e ciao a tutti voi all'ascolto di...
1: Big Bang!
0: Sempre in onda su...
1: Radio T!
0: E questa volta il nostro programma sarà ancora più esplosivo.
2: Hai preparato una sorpresa per tutti noi?
0: Proprio così, rimarrete a bocca aperta.
3: Difficile parlare, magari voi venite a casa non capiscono come diciamo.
2: Cosa hai detto?
3: Avuto.
0: Ha detto che se si parla con la bocca aperta è difficile parlare e magari i bambini a casa non capiscono.
3: Grazie.
2: Ma rimanere con la bocca aperta è un modo di dire, significa che sarai davvero sorpreso. Non devi farlo per davvero.
3: Guarda, cominciavano a farmi male le mascelle, le mascellone, Ma allora quando arriva questa sorpresa?
0: Subito dopo la nostra prima canzone di oggi, che tra l'altro è un indizio per scoprire quale sarà la sorpresa.
2: Mi piace, orecchie aperte, cerchiamo di ascoltare bene e magari indoviniamo la sorpresa di Armando.
0: Allora, la canzone è In fondo al mar. Vi ricordate la sirenetta?
1: Sì!

0: In fondo al mar, se la sardina fa una moina, c'è da impazzire.
1: Bene, bravi, miglioriamo piano piano.
2: E noi si rischia di affogare. Qua quanto è bello stare in fondo al mar.
1: Sentilo.
2: In fondo al mar, in fondo al mar, in fondo al mar.
1: Bravo Lallo, bravo.
2: Chi sarà con suona l'arpa, la gamba, l'arpa, la pratesa, il basso.
1: Sì,
2: poi c'è la
1: Lallo.
2: Tromba del pesce.
1: Eh sì. Ma la sa a memoria, eh?
2: Dai, andiamo a fare un concerto in fondo al bar, dai.
1: Dai, e infatti ci sei andato molto vicino. Tra l'altro abbiamo detto che questo era un indizio per capire quale sarà la sorpresa. Quindi cosa mi dite?
3: Che era la canzone della sirenetta, giusto? Allora potrebbe essere che la sorpresa riguardi appunto la sirenetta.
1: Brava Lella, brava Lella. Infatti, grazie a un amico molto particolare che si chiama Robgen delle Fiabe, oggi potremo intervistare i personaggi delle fiabe. E noi intervisteremo proprio la...
3: sirenetta! La sirenetta! Che bello!
2: Bello! Oh. Viva la sirenetta!
3: Mi piace tanto!
1: Bene, allora... Per la prima volta nelle storie di tutte le radio del mondo ci collegheremo in diretta in fondo al mar, dove ci sta aspettando proprio lei, la sirenetta. Ecco, ci siamo. Sirenetta? Dai, forza Lella, chiedile quello che vuoi.
3: Ciao sirenetta, mi piacerebbe tanto essere lì con voi in fondo al mar. C'è qualche concerto? Che cosa state facendo di bello? Ma non si capisce niente di quello che dice.
2: È per forza, è sott'acqua. Quando gli parla gli va l'acqua in bocca, no?
1: Ha ragione Lallo. Vabbè, dai, ritenteremo un altro collegamento. Grazie sirenetta, a presto.
2: Arrivederci signora sirenetta. Mi raccomando, acqua in bocca.
3: Peccato, mi sarebbe piaciuto scambiare due chiacchiere con la sirenetta.
1: Vabbè Lella, ci riproveremo, dai. Però le sorprese non sono finite. Continuiamo a collegarci con il mondo delle fiabe. Che ne dite di conoscere la bella addormentata in persona?
3: Oh sì, è una delle mie storie preferite. E poi sono sempre stata curiosa di sapere cosa...
1: Aspetta, glielo chiederai tu stessa. Dovrebbe già essere in collegamento. Bella addormentata, sei in linea?
2: Ma sta russando! Ma senti, ma sembra una fanfara! No, beh, normale, del resto lei è la bella addormentata.
1: Sì. Probabilmente il principe deve ancora arrivare per svegliarla con il bacio del vero amore.
3: Proviamo a svegliarla con il gong!
1: Buona idea!
2: Dai, lo faccio io, Uno, due, tre!
3: Che botta! Se non si è svegliata ora, non si sveglia mai più!
1: Va bene, dai, allora proviamo. Proviamo di nuovo, Bella addormentata, sei sveglia?
2: Ma quella se la dorme della grossa,
3: Proprio così, Armando. Io che avrei tanto voluto chiederle che cosa ha sognato durante tutto il tempo che ha dormito prima che arrivasse il principe a svegliarla.
1: Era una bella domanda, Lella, però potrei sempre chiederglielo la prossima volta. Facciamo così. Io vi farei sentire la sua canzone, che ne dite?
3: Sì, io la so.
2: Che cosa sai?
3: Ma no, lo so, il titolo della canzone.
2: Se lo sai, dillo, no?
3: Mi arrendo.
1: No, allora Lallo, Lella vuol dire che il titolo della canzone che canterà la bella addormentata è Io lo so.
2: C'era bisogno di farla così lunga, poi non lo sapevo.

0: Vi è piaciuta la canzone? Beh, era di tanti anni fa, ma non è male. E poi sicuramente abbiamo fatto felice qualche mamma e qualche nonna all'ascolto.
1: Certo che le tue sorprese non hanno funzionato molto fino ad ora.
0: È vero,
1: La sirenetta aveva la bocca piena d'acqua. La bella addormentata russava come un trombone.
0: Lo so, hai ragione. Però, scusami, è già il fatto di essere in collegamento con loro non è male. Magari migliorando un po', la prossima volta riusciamo a sentirli.
2: Sì, sarebbe bello, Armando. Così parliamo con Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Pollici, Biancane, il gatto con gli stivali.
0: Aspetta, facciamo un altro tentativo. Certo. Vorrei presentarvi un mio grande, grandissimo amico.
1: Non sarà il gigante delle montagne?
0: No, non è lui. E poi in effetti diventa grande quando si libera, perché invece quando è prigioniero è così piccolo che riesce a stare dentro una...
2: La caffettiera!
0: Ma no, che caffettiera. Vi do un altro indizio. Potremmo dire che lui è un genio.
1: Ho capito! Volevi dire che quando è piccolo riesce a stare dentro una lampada, giusto?
0: Brava!
2: Scusate, se uno sta chiuso dentro la lampada è tutto tranne che è un genio, eh?
0: E vabbè, proprio così. Lui è il genio della lampada. Quando esce dalla lampada può esaudire 3 desideri.
2: Allora sentiamolo, così esaudisce anche i nostri desideri, eh?
0: Va bene, Lallo. Però prima sentiamo come canta.

0: possiamo parlare con lui, con il genio della lampada di Aladino?
1: Ma certo, ma certo. Allora, proviamo il collegamento, eh? Genio? Genio, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: È lontano. Dove sei, genio?
2: Sono dentro la lampada di Aladino. Mi spiace, ma non posso rispondere alle vostre domande.
1: E come mai?
0: Perché per rispondere dovrebbe uscire dalla lampada. Le vostre domande sono come desideri. Per potervi rispondere dovremmo farlo uscire.
3: Che brava, ma sei un genio, eh?
2: Scusate, ma qui il genio sarei io.
3: Ah, ma quale genio? Non sei nemmeno capace di uscire dalla lampada.
2: Ma se per questo tu non saresti nemmeno capace di entrarci.
3: Ma io non sono così tonto da entrare in una lampada, genio!
2: Se qualcuno mi tira fuori di qui, vengo lì e ti faccio vedere io.
1: Va bene, va bene, va bene. Ci risentiamo in un altro momento. Non ti arrabbiare, genio. Non c'è bisogno di litigare. A presto! Ciao, genio! Va bene. Sentite, ma... a questo punto vorrei farvi un'ultima sorpresa. Che ne dite di... Che ne dite di fare merenda con un bel panino con la marmellata?
3: Sì. Bravo Armando! Questa è una bella sorpresa!
0: Adoro la marmellata, soprattutto quella di fragole!
1: E allora fragole sia! Salutiamo i nostri amici a casa! Alla prossima puntata di...
4: Big Bang!
1: Ciao!
0: Ciao, ciao, ciao. Viva la marmellata!
5: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Che

0: fuori belle e camicia sbottonata, tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri, lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni, è proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma!

0: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista.

sarà la notte un vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

Radio Kids, la nostra radio.

0: Urapon, ukazar. Ukazar urapon, ukazar, ukazar, ukazar, ukazar urapon.
1: Ma, Lella, lo stai sentendo anche tu?
2: Certo, Lallo, e non capisco ukazar, una parola di quello che dice.
0: Urapon, ukazar, ukazar, urapon, ukazar, ukazar, ukazar, ukazar, urapon.
1: Io però voglio capire cosa sta dicendo.
3: Armando! Armandissimo!
2: Armandissimissimissimo!
0: Lallo, Lella, scusate, ero un pochino impegnato.
3: Eh sì, l'abbiamo capito, ma cosa stai facendo?
0: E stavo contando, però stavo utilizzando il sistema di un'antichissima popolazione, i Gumulgal australiani.
3: Ecco, lo dicevo io, Armando dai numeri.
0: No, in un certo senso, anzi, non hai torto, Lallo. Anche perché a volte do i numeri per davvero, ma questa volta c'è una ragione speciale.
2: Una ragione speciale?
0: Sì.
2: Vuoi dire che c'è un motivo, c'è qualcosa di importante?
0: Proprio così, Lella, ed è qualcosa di molto, molto, molto importante che accade in questo preciso momento.
3: Cos'è?
0: È una cosa di cui vado molto fiero, e anche tu, Lallo, e tu, Lella, dovreste essere molto orgogliosi, e non solo voi, ma tutte le bambine, tutti i bambini, mamme, papà, zii, nonni, cuginetti, pupazzi e peluche che ci ascoltano.
2: Wow, deve essere davvero qualcosa di specialissimo.
0: Allora, facciamo così. Allora, io tra poco ve lo dico, ma per lasciare un po' di mistero e poi anche per aiutarvi a scoprire che cos'è, vi do un piccolo indizio. Vi faccio ascoltare una canzone di tanto, tanto tempo fa e voi potete provare a capire di che cosa si tratta, ok? Provateci anche voi a casa!

0: Quella che avete ascoltato era La Pulce, una canzone di Sergio Endrigo. Beh, una canzone che ha qualche annetto, ma è sempre bella e poi è molto importante per la puntata di oggi. E allora, bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids per una splendida puntata con Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E oggi...
1: Armando dai numeri.
0: È vero, è vero. Però vi avevo detto che lo stavo facendo per una ragione molto speciale ed importante. E per darvi un indizio, vi avevo proprio suggerito di ascoltare La Pulce, la canzone di Sergio Endrigo. Avete capito perché?
3: Questo è un caso che deve risolvere l'ispettore Lalak.
2: E la sua fidata assistente Lellozon.
0: Molto bene, ispettore Lalak e assistente Lellozon. Analizzate con cura gli elementi che avete a disposizione.
3: La puntata di oggi inizia con Armando che dà i numeri in uno strano modo.
0: Esatto.
2: Ha detto che stava contando come l'antico popolo australiano dei Gumulgal. E poi abbiamo sentito una canzone dove ci sono dei numeri. Quindi, ispettore Lalak, noi abbiamo a che fare con
3: una torta panna e cioccolato elementare. No, Lellozon. Eh certo. Per capire ancora meglio suggerisco subito di andare in pasticceria a fare una bella indagare meglio.
2: Ma no, ispettore Lalak, abbiamo a che fare con dei numeri.
0: Ma certo, proprio così. Bravissima Lella, anzi assistente Lellozon. Ma vedrai che anche tu Lallo non sei poi così lontano dalla verità, eh?
1: Davvero? C'è una torta panna e cioccolato nelle vicinanze, Armando?
0: Te lo spiego subito dopo, Lallo. In effetti, all'inizio della nostra puntata stavo contando perché oggi abbiamo raggiunto un numero davvero straordinario. Big Bang compie 500 puntate! Eh sì, un bel traguardo. Per prima cosa bisogna ringraziare allora tutte le bambine, i bambini, i nonni, le nonne, le mamme, i papà, le zie, i cuginetti, i pupazzi e i peluche che ci ascoltano, perché senza di loro non avremmo raggiunto questo traguardo.
1: Ecco perché davi i numeri, Armando, adesso abbiamo capito.
0: Già. E poi, proprio perché con questa nostra puntata di Big Bang abbiamo raggiunto il numero 500, ho pensato, perché non dedicare la puntata ai numeri? E del resto, lo sapete anche voi, e senza i numeri non ci sarebbe nulla.
1: No, questo non è vero. A volte, anche con i numeri non rimane niente,
0: No, non riesco a capire cosa vuoi dire, Lallo.
1: Allora, te lo spiego. Sì? Quando tu mi spieghi meglio della torta con la panna e il cioccolato.
0: Va bene. Va bene. Io invece vi dicevo che senza i numeri non ci sarebbe quasi nulla, perché è con i numeri che facciamo tutto, come i ponti, le case,
1: gli autobus, come il 44.
0: Sì, Lallo. Beh, in effetti anche gli autobus sono fatti con i numeri. Se pensi alle misure, le ruote, il motore, i posti a sedere.
2: Già, Armando, però sì. Perché prima dicevi quelle strane parole? O casar urapon.
0: Perché quelle parole corrispondono a dei numeri e quell'antico popolo australiano, i Gumulgal, le usava per contare. Allora, volete provare con me? Non è difficile. Allora, ogni volta che c'è un 1 si dice urapon e quando c'è il 2 si dice ukasar.
1: E quando c'è il 3?
0: Quando c'è il 3 si dice urapon ukasar, perché c'è 1 e 2. Per dire 4, ukasar ukasar, 2 volte 2. Per dire 5, ukasar ukasar urapon. Per dire...
1: Basta, Armando, mi tiro la testa.
2: Lalla ha ragione, è difficile contare in quel modo, Armando.
0: Va bene. Però devo dirvi che all'inizio contare è sempre stato un po' complicato. Beh, per esempio, ve li ricordate gli egiziani e i loro geroglifici?
1: Ma Armando, io sono un esperto di frigorifici.
0: Geroglifici, Lallo. Beh, gli egiziani per contare avevano dei simboli. Per esempio, per il numero 1 disegnavano un trattino. Per il 10 una specie di ferro di cavallo all'ingiù.
1: Oh, cosa vi avevo detto io?
0: E per il numero 100, pensate, un fiore.
2: Oh, che buffo modo di contare. E allora, per il nostro Big Bang di oggi, gli antichi egizi avrebbero disegnato 5 fiori.
0: Giustissimo, Lella. Però io sto semplificando molto, perché in realtà, come probabilmente molti sanno, gli egizi erano davvero bravi con i numeri e riuscivano a fare operazioni complesse, altrimenti non sarebbero mai riusciti a costruire le piramidi.
1: Però anche noi noi Armando siamo bravi a dare i numeri.
2: È vero, Lalla ha ragione. E sono bravi anche i bambini a ricordarseli.
0: Ho capito. Voi vi riferite al numero WhatsApp che fanno i bambini per lasciare i loro messaggi vocali, che è
2: 347-411-2726.
0: Bravissimi!
1: Armando!
0: Sì?
1: Però io non vedo l'ora di scoprire il mistero della torta panna e cioccolato!
0: Vero, vero! E tu?
1: Qualcosa a che fare con questa puntata!
0: Giusto, giusto! E tu mi dovevi dire perché a volte i numeri secondo te non contano niente!
2: Ci sono ben due misteri da risolvere in questa puntata 500!
1: Pensa se ci fossero stati 500 misteri da risolvere in due puntate!
0: Vedete che anche voi state giocando con i numeri! Allora facciamo così, vi propongo di ascoltare un'altra canzone e poi risolviamo i nostri due misteri, ma anche per la canzone vi propongo un piccolo quesito. Dunque, c'è una canzone che nel titolo ha un numero e dei gatti, sono dei gatti che marciano in fila compatti, avete indovinato qual è la canzone?

0: 44 gatti in fila per sei, col resto di due marciavano compatti in fila per sei, col resto di due.
1: E questa era davvero una canzone perfetta per la nostra puntata dedicata ai numeri. Bene, è venuto il momento di svelare il primo mistero.
2: Quella della torta panna e cioccolato, non vedo l'ora!
1: Ecco qua! Allora, caro Lallo, raggiungere 500 puntate è davvero un bel traguardo e va festeggiato. Ed ecco perché vi ho portato una bella torta alla panna e al cioccolato, la preferita di Lallo!
3: Evviva!
1: Adesso però, prima di iniziare a mangiare, Lallo ci deve spiegare perché secondo lui i numeri non contano niente.
2: Benissimo! Quante fette ci sono in questa torta?
3: Contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tre fette per uno.
1: Brava Lella, hai visto Lallo che contare è importante?
2: Un momento Armando, siccome me la papo tutta io, i numeri non contano niente. Ho ragione, no?
1: No Lallo, hai torto, perché siccome io so che tu sei un golosone, di torte ne ho portate due. Una alla panna al cioccolato tutta per te e una alle fragoline e alle more di bosco per me e per Lellina.
3: Che buona, grazie Armando. Ah, hai proprio ragione, eh? I numeri contano!
1: E allora festeggiamo tutti insieme la puntata 500!
3: Festeggiamo! Evviva! Che torta buonissima!
1: E noi ci rivediamo presto per un'altra fantastica puntata di...
3: Big Bang!
1: Ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie. E infine, un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
2: Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: Se tu li senti suonar, ti faran ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Cor geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non può dire, anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i slet, la polca e il rondo, come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
1: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: lui jette son gong. Da noi tempo con il gong. Questa sì che volte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia! La gara.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Amici del bello e del cattivo tempo, amici del qui gatta ci cova, amici del meglio un uovo oggi che una gallina domani, amici del si stava meglio quando si stava peggio, godetevi questa puntata di Pigiama Party, va, che è tutta per voi!

0: right about now. The Funk Soul Brother.
1: Dieci da giù di brutto oggi qui a Pigiama Party. Preparate litri di gelatina per capelli se non volete che volino via. Rockefeller Skunk.

0: La fantasia.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!
2: Tenetevi forti, amici miei, perché Pigiama Party è pronto a prendere il decollo verso l'infinito ed oltre, per citare un amico.

Comunicazione di servizio. Centinaia di migliaia di radioascoltatori oggi festeggiano il compleanno e Radio Kids tutta ne approfitta per fargli gli auguri. Buon compleanno, miei cari. Siate felici. Almeno siate contenti. E lasciateci una fetta di torta da qualche parte.

Vabbè, un grande grande abbraccio, anzi un mega abbraccio a tutti quanti voi dal vostro DJ. Ci si sente alla prossima, eh? Oh, e grazie per la torta.

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi, piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un grande saluto radiofonico e un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con la nostra Lella.
1: Eccomi qui, Armando.
0: E il nostro Lallo.
2: Ma ciao, armadissimo.
0: Ma che bello ritrovarvi, amici miei. Che cosa mi raccontate oggi?
2: È proprio quello che mi state domandando.
0: Ma in che senso? Non hai niente da raccontarmi, Lallo?
2: Né bello né brutto, non so cosa raccontare. Oh, mi tappino!
1: Io sì. Sono andata a fare una passeggiata con le mie amiche caprette.
0: Oh, che bello passeggiare, è sempre una cosa divertente e poi fa bene alla salute. E dove siete state, Lellina, tu e le tue amiche caprette?
1: Intorno alla fattoria Cielo Rosa. Beh, siamo arrivate a un laghetto pieno di anatroccoli. Erano così carini. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua.
2: Laghetto, le caprette, qua, qua.
0: Ma che fai, Lallo? Prendi appunti?
2: Sì, spero che mi venga qualche idea per zia Lalletta.
0: Ma che cosa c'entra zia Lalletta? Vabbè, sapete che facciamo?
1: Cosa?
0: Ci ascoltiamo una delle nostre super canzoni e poi ci facciamo spiegare perché Lallo cerca idee per la zia Lalletta.
1: Ci sta.
3: Problema. I confini della Toscana hanno uno sviluppo di 1330 km, di cui 329 costieri, 249 insulari, 752 terrestri, che la dividono da Liguria, Emilia, Marche, Umbria e Lazio. La sua superficie è di 22.940 km quadrati, di cui 5.800 di montagna, 1.930 di pianura e 15.260 di collina. I fiumi della Toscana sono l'Arno, lungo 241 km, il Serchio, lungo 103 km, l'Ombrone, lungo 161 km, il Cecina, lungo 76 km. Si domanda, quanto è alta la Torre di Pisa?

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, bambine e bambini, grandi e piccini, meravigliosi ascoltatori, meravigliose ascoltatrici. Siamo sempre noi, e cioè Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E noi, prima della canzone, ci eravamo dati un obiettivo: scoprire perché Lallo ha bisogno di qualche idea per sua zia Lalletta.
1: E già, Lallo, se ce lo racconti, ti possiamo aiutare anche noi.
2: Allora, zia Lalletta vuole che io le telefoni tutti i giorni e le racconti qualcosa, perché dice che si annoia. In cambio ha promesso di mandarmi tutte le settimane una delle sue buonissime torte di mele.
0: Beh, Lallo, scusami, non capisco quale sia il problema. Scommetto che hai tantissime cose da raccontarle, no?
2: Sì, però io non so raccontare le cose al telefono. E poi c'è sempre il rischio che risponda zio Lalletto.
0: E perché? Se risponde zio Lalletto, che cosa succede?
1: Armando, se risponde suo zio Lalletto, che è un pochino sordo, quando Lallo dice torta di mele,
2: lui capisce porta Samuele. E io resto tutto il giorno a cercare di capire chi è Samuele, perché lo devo portare.
1: E se Lallo dice ciao zia Lalletta, come stai?
2: Zio Lalletto capisce: c'è una cavalletta combina guai.
0: Ho capito il problema. Comunque, Lallo, sai, mi è venuto in mente che potresti fare come nel libro Le favole al telefono di Gianni Rodari.
1: Armando, parli di un telefono che racconta le favole.
0: Parla di un signore che gira l'Italia per lavoro e tutte le sere racconta una storia della buonanotte alla sua bambina.
2: E gliela racconta al telefono? Come dovrei fare io con zia Lalletta?
0: Proprio così, Lallo. Tutte le sere questo papà racconta una fiaba alla sua bambina. E siccome quando è stato scritto questo libro più si stava al telefono più si pagava, dovevano essere fiabe brevi che non lo facessero spendere troppo.
2: Ma è un'idea ipergalattica! Racconterò a zia Lalletta le mie favole al telefono, come quelle del signor Gianni Romani. Storie brevi. Sento già il saporino della torta di mele.
0: Allora, Lallo, intanto lo scrittore si chiama Gianni Rodari ed è famosissimo, quasi tutti i bambini lo conoscono perché ha scritto tantissime fiabe, romanzi, filastrocche e canzoni.
1: Armandissimissimissimo, ci racconti come sono queste storie telefoniche?
0: Molto volentieri, Lellina, ma prima vogliamo ascoltare uno dei messaggi che i nostri amici a casa ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
4: Ciao Radio Kids, vi voglio raccontare una barzelletta. C'è un gallo e una papera. Il gallo dice alla papera: dove sei? E la papera: qua.
0: Carina, è carina, Livia. Beh, allora, una delle papere che lei l'ha visto al laghetto insieme alle sue amiche caprette faceva proprio, come faceva?
1: Qua, vedi? Sì, doveva essere una di loro.
0: E allora, adesso torniamo a parlare del libro Le favole al telefono, del famoso scrittore per bambini Gianni Rodari. Sapete perché sono così speciali queste storie?
1: Perché sono corte.
0: Anche, ma soprattutto perché non sono le fiabe di mondi fantastici, con castelli abitati da principi e principesse, ma raccontano luoghi vicini a noi, città italiane come Bologna, Busto Arsizio, Piombino, Bari, e sono piene di buffissime invenzioni.
2: Io a zia Lalletta potrei raccontare le storie di Big Bang, della fattoria cielo rosa, della prateria.
0: Ma certo, perché no? E però, Lallo, a te questo libro piacerebbe particolarmente, perché ci sono per esempio palazzi di gelato con il tetto di panna montata e comignoli di frutta candita, strade di cioccolato, piogge di confetti e case di biscotto.
2: Diventerà il mio libro preferito, ne sono sicuro. Deve essere bellissimo.
0: Lo è decisamente. E poi ci sono personaggi molto particolari, come la donnina che contava gli starnuti, gli uomini di burro, il paese dove parlano tutti mettendo la S davanti alle parole, come per esempio lo stemperino, lo staccapanni, la macchina fotografica,
1: le scaprette, la torta di mele,
2: Slella, Slallo e Sarmado.
0: E poi c'è la storia di Alice Cascherina, che cascava dappertutto. È quella dove si inventano i numeri. Sentite che buffa tabellina. 3 per 1, 30 e belluno. 3 per 2, bistecca di bue. 3 per 3, latte e caffè.
1: 3 per 4, insegue il gatto.
2: 3 per 5, parlo le lingue.
0: Vedo che anche voi, Lallo e Lella, siete rimasti coinvolti nelle invenzioni linguistiche di Gianni Rodari. E allora, bambine e bambine che ci ascoltate da casa, se anche voi volete inventare una favola al telefono, breve e buffissima, lasciatela al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: Allora Lallo, ti abbiamo dato abbastanza idee da raccontare a tua zia Lalletta?
2: Armandissimo, questa sera proverò con la mia prima favola al telefono. Racconterò di una pecorella molto simpatica che va alla radio a fare un programma con un signore col nasone e c'è anche un bellissimo cavallo del West.
0: Chissà perché questa storia mi sembra di conoscerla. Comunque, adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci ritroviamo qui presto per un'altra straordinaria, mirabolante, esaltante storia di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao.

0: super brillante, esilarante, fantasmagorica puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lella, ciao DJ!
2: Ciao Armando!
3: E ciao a tutti i bambini!
2: Ehi, ma voi lo sapete che giorno è oggi?
3: Beh, sì, è scritto sul calendario.
2: No, non voglio sapere che giorno è del mese o della settimana, voglio sapere a chi è dedicata questa giornata.
0: Ah, tu vuoi dire se per caso questa è una giornata speciale, come per esempio la giornata mondiale del libro, o quella della terra, quella dell'infanzia?
2: Proprio così!
3: Mm-hmm. E che giornata è?
2: La mia giornata!
3: Ma come, DJ? È il tuo compleanno e non ne sapevamo nulla?
2: Negativo.
0: Non dirmi che oggi è la giornata dei DJ!
2: Affermativo!
0: Dai! Non lo sapevo. Ma quando l'hanno deciso?
2: Non so, però l'ho fatto io,
0: l'hai deciso tu?
2: Sì, sì. E comincio subito a festeggiare con una super canzone.
0: Vai.

0: Sentito la canzone? Esistono anche nonni DJ. Lo sapete quanti anni ha la DJ più anziana del mondo?
1: No, quanti anni ha?
0: Ne ha 83, si chiama wow. Sumiko Iwamuro. È giapponese ed è super famosa e super brava. Di giorno fa la cuoca e di sera la DJ.
2: Ma dai!
1: Una donna, tutto cibo e musica.
0: Eh sì, la musica è il nostro pane.
2: Beh, per te sicuramente DJ, visto che la mangi per davvero.
0: Lo so, sono un po' troppo goloso di musica, è vero, ma alla fine ve la lascio ascoltare. Dai, non la tengo tutta per me.
2: Questo è vero. E poi bisogna dire anche che hai degli ottimi gusti.
0: Per forza! Voi mangiate anche le cose che non vi piacciono?
1: Beh, al massimo le assaggiamo.
0: Sì, anch'io assaggio tutti i tipi di musica, ma poi digerisco solo quella che mi piace.
2: Beh, questo mi sembra un buon modo, per procedere.
0: A proposito di musica, lo sapete qual è il colmo per un DJ?
1: No.
0: Mettere un disco volante?
1: Questa non l'ho capita.
2: Ma come?
0: Il disco volante, cioè può essere quello che metti sui piatti per mixare oppure la navicella degli extraterrestri, no?
1: Ah, ora l'ho capita.
0: Ah,
1: e voi sapete qual è il colmo per una TV?
2: Dai, dicelo tu.
1: No, ve lo faccio dire da una dolcissima bambina.
3: Ciao Lella, Lallo e Armando, sapete qual è un colmo per una TV? Andare in onda.
2: Carina. Molto carino questo colmo.
0: Ok, ma ora torniamo alla giornata dei DJ e balliamoci su.
2: Ok. From that day forward our boy Hercules could do no wrong. He was so hot.

0: Vi è piaciuta questa canzone? Vi è piaciuta questa canzone? Vi è piaciuta questa canzone?
1: Ok,
0: vi
1: è piaciuta okay, questa canzone? Si è incantato di nuovo.
2: Ci penso io stavolta.
1: Allora screccialo tu, dai.
0: Vi è piaciuta questa canzone? Oh, grazie ragazzi, è passato, eh.
1: Visto che hai dichiarato che oggi è la giornata mondiale dei DJ, potreste dirci com'è la giornata tipo di un DJ?
0: Certo. Innanzitutto noi DJ ci svegliamo già con la musica in testa e ancora prima di alzarci sappiamo già quale sarà la colonna sonora, la playlist insomma, della nostra giornata.
2: Oh, che bello avere una playlist del giorno tutta per sé.
0: Vabbè, se vuoi posso prepararne una anche per te, Lella.
2: Davvero? Grazie.
0: Ma certo, si chiamerà Papaveri e Pecore.
1: Ma scusa DJ, non si chiamava Papaveri e Papere la famosa canzone?
0: Ma non sarà mica una sola canzone, eh? Sarà una vera playlist da pecora.
2: Oh, non vedo l'ora di ascoltarla. Ma adesso dici come continua la tua giornata, DJ.
0: Sì, allora, dopo la colazione con la musica, ci si lava con la musica, ci si veste con la musica, si studia con la musica, si pranza con la musica, si esce con la musica, si va a fare sport con la musica, si torna a casa con la musica, si cena con qualche pezzo di musica e si va a dormire, naturalmente con un po' di musica. E se invece c'è una festa, si mette musica.
1: Ah, vabbè, insomma, voi DJ fate tutto, ma proprio tutto con la musica.
0: Affermativo.
2: Beh, è bello avere una passione così.
0: Bellissimo, ma a proposito, è ora di sentire un po' di musica?
3: Su un campo di grano che dirvi non so, un dì Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si

0: E questa canzone era dedicata a te, Lella.
1: Grazie. Però è vero che parla di papere e non di pecore.
0: Sicura? Secondo me parla proprio di pecore.
2: No, DJ, no, direi proprio di no, parla di papere. Ma una dedica è sempre una dedica. E una dedica di un DJ non si rifiuta mai, Lella.
1: Infatti, grazie, DJ.
0: Prego.
1: Noi invece dedichiamo i nostri saluti ai tantissimi bambini che ci ascoltano ogni giorno.
2: Brava Lella, e allora bambini, ricordate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E non dimenticate che è la giornata del DJ. Sentite tanta musica su Radio Kids, ok?

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: possibile calmarsi? Parlaci di voi e dei vostri poteri. Rivelaci nel loro talento.
1: E il caffè alla vostra età fa male?

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
2: E io
3: e i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere.
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Riproviamo, riproviamo.
2: Accipicchia

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impappererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impappererà.

0: Bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le fiabe e le leggende yemenite.
2: La scimmia comprata con 5 riel. C'era una volta un povero taglialegna che viveva con sua moglie e il suo unico figlio di quasi 4 anni. Ogni giorno andava al wadi a raccogliere legna per poi venderla al souk. Con questo suo lavoro il taglialegna riusciva a malapena a mantenere se stesso, sua moglie e il suo bambino. Un brutto giorno il taglialegna morì, lasciando solo 5 rial. Sua moglie si disperò, prese i 5 rial in mano e li rovesciò dicendo: «Moriremo di fame. Cosa possiamo mai fare con soli 5 rial?» All'improvviso giunse un uomo e bussò alla porta della casupola. Non appena la moglie del taglialegna gli aprì, ancora con le lacrime agli occhi, quell'uomo gli chiese qual era la causa del suo pianto. «Mio marito è morto e ci ha lasciato solo questi 5 rial. Mi vedi piangere per la perdita del mio povero marito e per il nero destino che aspetto per me e per mio figlio?» Allora l'uomo le fece le sue condoglianze. Poi continuò: «Tuo marito era un mio vecchio amico. Per quanto riguarda te e tuo figlio, mi prenderò io cura di voi. Sarò come un padre per tuo figlio. È il minimo che posso fare per il mio caro amico scomparso.» La moglie del taglialegna gli disse commossa: «Ti ringrazio. Prendi questi 5 rial e impiegali assieme ai tuoi nell'acquisto e nella vendita. Poi ci darai quanto guadagni con essi.» Il mercante rise e disse: «Cosa possono far guadagnare 5 rial? Malgrado ciò, dammeli.» Prese i 5 rial, salutò la moglie del taglialegna e se ne andò tornando al suo commercio, dopo averle dato una piccola somma di denaro che la donna gli aveva chiesto per tirare avanti. Lungo la strada, il mercante vide un gruppo di ragazzi che trascinava una scimmietta. Si addolorò quando si accorse che si trastullavano con lei, battendola. Allora si avvicinò e disse loro: «Mi vendete questa scimmia?» I ragazzi dissero di sì. Il mercante disse: «Per 5 rial?» Tutti contenti, i ragazzi risposero: «Prenditela!» E si intascarono i 5 rial e il mercante se ne andò con la scimmietta. Passarono i giorni e gli anni. Un giorno il mercante decise di andare sulla riva del mare per acquistare perle dai pescatori. Mentre si trovava in una piccola imbarcazione con la scimmietta vicino alla costa, aspettando che arrivassero i pescatori, la scimmia fece un balzo e si tuffò in mare. Dopo un po' ricomparve portando nelle mani e nella bocca una bella quantità di perle e di coralli. Poi risalì sulla barca. Quando il mercante vide le perle e i coralli portati dalla scimmia, disse fra sé: «Questa scimmia è in realtà figlia del taglialegna, poiché l'ho acquistata un giorno con i 5 rial che mi ha dato sua moglie. Le perle e i coralli spettano quindi alla donna e a suo figlio.» Dopo aver comprato altre perle dai pescatori, il mercante si recò dalla vedova del taglialegna nella sua casupola. Vi trovò una donna ormai vecchia e vide che il bambino era diventato un baldo giovane. Allora entrò, li salutò ed essi gli diedero il benvenuto. Si sedette assieme alla scimmia e disse alla vedova e a suo figlio: «Ho comprato l'animale con i 5 rial lasciati dal mio povero amico taglialegna a suo figlio. Ho condotto la scimmia con me nel mare. Si è tuffata e ha portato in superficie una gran quantità di perle e di coralli. Sono da considerarsi di vostra proprietà.» Dette queste parole, il mercante presentò loro le perle e i coralli. Poi continuò: «Se volete, ve le acquisto io allo stesso prezzo che ho pagato ai pescatori. Altrimenti prendetele e vendetele al mercante che preferite.» Si rallegrò la madre e si rallegrò il figlio. Prese le perle e i coralli fra le mani, toccandoli con piacere. Poi li diede al mercante dicendogli:
3: «Allora comprale tu da noi».
2: Il mercante estrasse una borsa di monete e le diede al giovane. Gli disse:
4: «È la somma che hai guadagnato grazie alla scimmia. Prendi l'animale e prendi il denaro».
2: Il figlio del taglialegna prese la scimmia e le monete. Il giorno seguente andò in città e affittò una bottega. Cominciò a lavorare nel commercio. La scimmia restava con lui e lo aiutava nelle sue attività. Passarono i giorni e gli anni. Un giorno il figlio del taglialegna, ormai mercante, osservò la scimmia andare al villaggio e mettersi ad attendere davanti alla porta di casa dello sceicco. Uscì sua figlia e la scimmia la seguì finché tornò a casa. Allora anche la scimmia fece ritorno alla bottega. Quando il giovane vide la figlia dello sceicco, rimase colpito dalla sua bellezza. Decise di chiederla in sposa a suo padre. Così il giorno seguente si recò nella casa dello sceicco e gli chiese di sposare sua figlia. Ma lo sceicco gli disse:
5: «Come posso darti in moglie mia figlia? Come sai, è la figlia di un grande sceicco, mentre tu sei solo il figlio di un taglialegna. Le figlie degli sceicco non sposano che figli di sceicco».
2: Allora il giovane disse:
5: «Non c'è differenza davanti a Dio tra uno sceicco e un taglialegna. Comunque, voglio farti notare che io ora sono un mercante e non un taglialegna. Possiedo molte ricchezze e posso darti come donativo nuziale tutto quello che chiedi».
2: Allora lo sceicco accettò e chiese 1000 rial per sua figlia. Il giovane gli diede la somma, sposò la ragazza e fu felice per aver trovato una moglie così bella e così intelligente. Un giorno il figlio del taglialegna tornò a casa dalla bottega e non trovò più sua moglie e neppure la scimmia. Allora uscì per cercarla, chiedendo ai vicini se l'avevano vista. Trascorse molti giorni alla sua ricerca, ma senza successo. Fu preso dal dolore e dall'afflizione, tanto che si ammalò per la separazione dalla sua cara sposa. Decise di rimettersi a cercarla, anche se era ammalato. Lungo la strada vide un grosso serpente che inseguiva una piccola serpe, deciso a ucciderla. Allora andò di corsa verso il grosso serpente e gli schiacciò la testa. Poi continuò per la sua strada. Non aveva fatti che pochi passi quando scorse 2 demoni davanti a lui. Gli dissero:
6: «Chiedi ciò che desideri. Noi siamo i soldati dello sceicco dei Jin, di cui tu hai salvato il figlio, inseguito dal serpente».
2: Il figlio del taglialegna allora disse:
5: «Aiutatemi a trovare mia moglie, che da molti giorni sto cercando senza successo. Sento che morirò di dolore e di malinconia se non la trovo».
2: I 2 demoni dissero:
6: «Tua moglie ora è nella dimora dello sceicco dei Jin di un altro paese, con il quale il nostro sceicco è attualmente in guerra. Ma ti porteremo in segreto presso la tua casa. Entraci mentre sta dormendo e prendi una lampada che troverai davanti a te quando entri, appesa al muro. Accendi la lampada e prendi tua moglie. Poi chiedi alla lampada che ti faccia tornare alla tua casa assieme a lei».
2: Il figlio del taglialegna si rallegrò di queste parole. Andò coi 2 giganti nel paese dello sceicco dei Jin, che aveva rapito sua moglie. Entrò nella casa e se la trovò davanti. Quando ella lo vide, andò di corsa verso di lui, lo abbracciò e gli disse:
5: «Lo sceicco dei Jin è in realtà la scimmia che era con te. Si è trasformata in tua assenza in un Jin gigante e mi ha rapita, portandomi in questa casa».
2: Quando il figlio del taglialegna udì le parole di sua moglie, fu preso dallo stupore. Poi ribollì d'ira, prese la lampada, l'accese e le chiese di portargli una spada affilata. Un istante dopo aveva già la spada in mano, la sollevò con tutta la sua forza e vibrò un terribile fendente sul collo del gigante mentre stava dormendo. Lo uccise. La testa dello sceicco dei Jin disse:
6: «Colpisci una seconda volta, amico mio».
2: Il figlio del taglialegna gli rispose:
3: Non ti colpirò una seconda volta, o brutto figuro. Mia madre non mi ha nutrito con pane duro.
2: Allora la testa disse:
6: sputami addosso.
2: Ma il figlio del taglialegna rispose:
3: la saliva mi si è seccata in gola.
2: La testa chiuse gli occhi. Il gigante era morto. Il giovane prese la sua sposa e fuggì via dalla casa dello sceicco dei Jin. Fecero ritorno al loro paese, dove vissero felici e contenti.
1: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio Editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Braccio radiofonico dal vostro Armando e bentrovati, bentornati a questa nuova puntata di Big Bang. E anche oggi abbiamo con noi il nostro buffo, divertente, ribelle, Moccio. Ma che fai? Stai dormendo? Vabbè, proverò a svegliarlo con l'imitazione della sveglia, per cui vado celebre in tutto il mondo. Niente da fare, dorme ancora. Ok, pronti per il clacson? Ma no, neanche. Vabbè. Non resta che affidarsi al classico canto del gallo.
1: Aiuto, sono sveglio.
0: Funziona sempre il canto del gallo. Buongiorno Moccio, ti sei riposato abbastanza?
1: Oh, sì, grazie sgocciolando. Adesso sto bene, ero così stanco.
0: Armando Moccio, mi chiamo Armando. Comunque, come mai eri così stanco da addormentarti in piena trasmissione?
1: Ecco, io ieri sono stato in coda in piedi al freddo per un sacco di tempo. Ah. Sì, minuti e minuti, ore e ore.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Come mai? Tu che di solito sei iperattivo o te ne stai spaparanzato sul divano, sei stato in coda per ore. Che cosa hai fatto? Per quale ragione?
1: Sì, perché?
0: Perché? Moccio. Oh, no. Vabbè, che ne dite bambini? Ci ascoltiamo una canzone pimpantissima che lo sveglierà, eh? E poi scopriamo perché è così stanco Moccio. Sentiamo la canzone.

0: vai, si balla! Salta, salta! Segui il ritmo!
1: Va bene, Muccio, va bene! Ecco. Va bene, come avete capito, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Moccio, che si è svegliato grazie alla musica e grazie anche un pochino a...
0: al mio amico sgocciolando!
1: Armando, va bene Moccio. Allora, raccontaci che cosa è successo, perché sei così stanco e perché sei stato in coda tante tante ore al freddo, dai!
0: Va bene, ok! Sì. Allora, hai presente quel nuovo paio di sneakers con la scritta tutta d'oro?
1: No.
0: Quella con i lacci rossi?
1: No.
0: Le suole che luccicano?
1: No, non le conosco, non le ho mai viste.
0: Ma è un peccato però, sgocciolando, sono super!
1: No, ma scusami, tu sei stato allora in coda per ore per comprare quel paio di scarpe? Ma per forza sei così stanco, dai!
0: Ma scusa, è uscito l'ultimo modello, io mica potevo perderlo!
1: Ma perché è così importante indossare proprio quelle scarpe lì?
0: Oh, ma certo, è ovvio! I miei amici e io mettiamo solo quelle.
1: Ah, e magari indossate sempre le stesse magliette e gli stessi pantaloni.
0: Indovinato!
1: Come se fosse una divisa, in pratica siete tutti uguali. Vi confondete gli uni con gli altri, come un branco di zebre.
0: Perché proprio le zebre?
1: Boh, non lo so, mi è venuto in mente. Forse perché hanno un bel manto a righe che ricorda un vestito e sembrano tutte uguali, non lo so.
0: Ma io non assomiglio a una zebra!
1: E allora siete tutti uguali come tanti pinguini?
0: No, sono troppo eleganti i pinguini. Sì, sembrano tanti signori con il frac.
1: Vabbè, questo è vero. E allora siete tutti uguali come uno stormo di papere.
0: Oh, mi piacciono le papere.
1: Oh, meno
0: mi
1: male.
0: Sono simpatiche, sì, sì.
1: Ah, ecco. Va bene. E allora, a proposito, va bene, Moccio. E a proposito di papere, sentiamo il messaggio che ci ha inviato Giulio, che parla proprio di papere.
2: Radio Kids, sono Giulio. Vi voglio raccontare una barzelletta.
1: Dai.
2: Sapete perché le papere non sono brave a giocare a nascondino?
1: No, non lo sappiamo.
2: Perché fanno qua qua.
1: Ciao Giulio. Molto carina, molto carina Giulio. E allora anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci le vostre barzellette, i vostri pensieri, tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero WhatsApp 347 411 2726.
0: Ciao ciao, io devo andare,
1: no,
0: ciao,
1: no,
0: ciao.
1: Dove vai, Moccio? Dove vai?
0: No, devo andare, sta per cominciare la vendita di capellini verde fluo con la visiera arancione. Mica posso lasciarmeli scappare, scusa.
1: Capellini verde fluo con la visiera arancione?
0: Certo.
1: Ma dai, non stai là dicendo sul serio, non ci credo.
0: Ah,
1: no.
0: Sì.
1: No. Ma e qual è il tuo colore preferito allora?
0: Il viola mi piace un sacco.
1: Ah, ti piace il viola. E quindi questi capellini verde fluo con la visiera arancione li vuoi a tutti i costi?
0: Oh, ma che domanda complicata! Ma non lo so, tutti i miei amici li portano.
1: Ma posso dirti una cosa, Muccio?
0: Io
1: penso che sarebbe bello vestirsi con qualche cosa che ti piace davvero, qualcosa che magari l'hai vista, una maglietta, un pantaloncino, un berrettino, e dici, oh, ma guarda che bello, mi starebbe proprio bene. Insomma, che rispecchia un po' la tua personalità. Non bisogna essere per forza uguali, no? Perché a volte si ha un po' paura di sbagliare. Ma invece è bello, eh? Perché, sai perché? Perché siamo tutti diversi uno dall'altro, ed è bella questa diversità, questa differenza.
0: Che dici?
1: Senti, lo dice anche la canzone di Lorenzo Tozzi, ascoltala.
0: Ok.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e del nostro amico Moccio. Adesso non c'è bisogno di urlare così, perché urli?
1: Perché io seguo sempre la moda all'ultimo grido.
0: Oh, ah, che battutaccia, Moccio. Va bene.
1: Scherzo, in realtà io ho deciso di smettere di seguire la moda a tutti i costi.
0: Bravo.
1: D'ora in poi vestirò come mi pare.
0: Oh,
1: sei contento?
0: Ma certo, bravissimo.
1: In fondo io credo di essere nato con la camicia.
0: Come dire, sono fortunato, perché questo vuol dire il proverbio. Che cosa fai adesso? Parli per proverbi, per modi di dire.
1: L'abito non fa il mocciolo.
0: No. A parte che si dice l'abito non fa il monaco, perché significa che non si può giudicare una persona dal suo aspetto.
1: Oh, no? Già, tanto di cappello. Sei
0: questo...
1: molto saggio, sgocciolando.
0: Va bene, grazie, complimenti anche a te, Moccio. E mi raccomando, stai attento, non andare troppo lontano, perché tanto va il Moccio al largo che ci lascia lo zampino.
1: Questa non mi ha fatto ridere.
0: Non sapevi questa, eh? Va bene, ciao Moccio.
1: Ciao.
0: Grazie, fai sempre divertire un sacco e ti aspettiamo per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. E prima di salutarci io voglio ringraziare Emanuela Grippi, che trascorre giorni, ore, minuti e minuti in coda insieme al suo irrefrenabile amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me, e un super ringraziamento multicolore alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con amor le nostre puntate. Grazie a tutti, un super abbraccio e un bacione grande dal vostro Armando.

0: Non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

0: bambine e bambini, mamme, papà, zie, zii, nipotine, nipotini, pupazzi e peluche. Siete sempre qui su Rai Radio Kids e siete all'ascolto di...
1: Big Bang!
0: Con Lella.
1: Ciao Armandissimo!
0: E Lallo il cavallo.
1: Eccomi qui, ciao Armando.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Armando, di che cosa parliamo oggi?
0: Di un tesoro.
1: Bello, i pirati, gli oceani, le isole, poi le mappe, i misteri, le bende sull'occhio.
0: Bello, questo piace tantissimo anche a me. Dan dan dan dan dan. Ma non parliamo di quel tipo di tesoro.
2: Allora, i gioielli, gli ori, gli argenti delle principesse, i cavalieri, i draghi.
0: Neanche quello è il tesoro di cui voglio parlarvi oggi.
1: Ma allora che tesoro?
2: Che tesoro è?
1: Ma l'ho già detto io, Lella, non mi copiare.
0: Allora, buoni, il tesoro che intendo io è un amico. Non avete mai sentito il detto chi trova un amico trova un tesoro?
1: No.
0: E invece è proprio così. Chi trova un amico trova un tesoro vero. Lo dice anche la canzone. Ascoltate.
3: Nemmeno coi 40 suoi ladroni Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. Ed io dirò

grazie a un amico come me. Oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re, lo sa. E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di

0: amico grande come me.
1: Bella l'amicizia tra il genio della lampada e Aladdin, vero?
2: Altro che, quindi un amico e un genio come quello della lampada di Aladino.
1: Giusto, però secondo me non c'è bisogno di fare delle grandi magie per dimostrare l'amicizia.
3: E cosa bisogna fare?
1: Beh, per esempio, voi che fareste per un amico o un'amica?
2: Io dividerei la mia merenda.
1: Ah, vedi, giusto. E tu, Lallo?
3: Beh, anch'io dividerei la sua merenda.
1: Però così non vale. In questo modo tu non faresti nulla di speciale, Lallo.
3: Ma come no? L'aiuterei a mangiarla.
1: Va bene, sei incorreggibile, Lallino. Va bene, poi che cos'altro vi viene in mente?
2: Beh, io se dormissi con la mia amica del cuore starei sveglia tutta la notte per chiacchierare con lei.
1: Ah, una specie di pigiama party tra le amiche.
3: Ma se non si dorme, che razza di pigiama party è? Pigiama si mette per fare la nanna.
2: I pigiama party sono fatti anche per giocare.
1: Sì, ha ragione Lellina, Lallo. Scusami.
2: E lo sai, anche i pupazzi sono grandi amici dei bambini, Armando.
1: Certo, certo. Poi ci sono proprio anche tanti bambini che dormono insieme ai loro pupazzi. Magari orsetti, coniglietti, cavallini.
3: Ma guarda, Armando, io preferisco dormire da solo, perché così posso muovere la coda.
1: Lallo, tra l'altro, tu non ci hai ancora detto che cosa faresti per un amico.
3: Allora, io per un amico farei... Preparerei un bel pranzetto.
1: Bravo.
3: No, aspetta, canterei una canzone.
1: Ottimo.
3: No, aspetta. Cercherei di risolvergli un problema.
1: Bravo, questa è una bellissima idea. E questo significa proprio aiutare gli amici nel momento del bisogno. Per esempio, c'è un messaggio che ci ha lasciato un bambino al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
1: Ecco, mi raccomando, fatelo anche voi, mandateci i vostri messaggi in cui ci chiedete un piccolo aiuto, oppure ci raccontate cosa avete fatto durante la giornata, il vostro sport preferito, fateci sentire una risata cattiva. Tutto quello che vi pare e vi piace, va bene? Ma allora, intanto, Davide, un nostro fedelissimo ascoltatore, ci racconta che è un amico carissimo.
3: Ma allora, scusa, qual è il problema? Se è carissimo...
2: Non è contento?
1: Allora, Davide è molto contento di avere questo caro amico, ma tutti i giorni, quando va a scuola o va a calcio, questo amico gli sta sempre appiccicato, non lo lascia mai, e questa cosa un pochino lo infastidisce. Allora, Lallo,
3: sì.
1: Hai un consiglio per Davide?
3: Guarda, Davide, se è un amico così caro come dici, devi fargli capire, ma con la gentilezza, che sei contento che sia tuo amico,
1: certo.
3: Però non deve starti troppo addosso, perché sennò rischia di farti sentire in gabbiola, e nessuno vuole sentirsi in gabbiola, giusto Armando?
1: Giusto Lallo, molto bravo, molto bene.
3: Grazie.
1: E tu Lella, che insomma c'hai la tua rubrichella che è proprio dedicata ai consigli, che cos'altro potresti suggerire a Davide?
2: Vediamo. Ecco, sai Davide, forse il tuo amico è un po' timido, fa fatica a farsi altre amicizie e così sta sempre appiccicato a te. Perché non provi a presentargli altri bambini, a coinvolgerlo in dei giochi insieme ad altre persone?
1: Ma brava Lellina, è molto giusto, molto giusto. Allora, ascoltate quest'altro. Matteo ci ha raccontato che il suo migliore amico è Luca, perché gli presta sempre le cose.
2: Anche io presto sempre a Lallo le mie cose. La matita, la gomma, la penna rossa.
3: Anche io presto sempre a Lella le mie cose. L'intelligenza, l'allegria, la simpatia.
2: Guarda che io sono già intelligente, allegra e simpatica. Non ho bisogno di te.
1: Va bene. Diciamo che gli amici hanno sempre bisogno l'uno dell'altro.
2: Ma com'è difficile essere un vero amico.
1: Ma sai, Lellina, non è difficile se vuoi davvero bene all'altra persona,
2: al
1: tuo amico o alla tua amica. Facciamo così, vi faccio sentire un'altra canzone dedicata all'amicizia.

0: E siete sempre qui su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in questa puntata dedicata all'amicizia. E con chi potevo trovarmi io se non con i miei favolosi amici Lella e Lallo?
1: E noi siamo col nostro amico amicissimissimissimo Armandissimo.
0: Grazie. E noi siamo con i nostri grandi amici che ci ascoltano alla radio.
1: Evviva!
2: Certo.
0: E allora appuntamento ad una prossima puntata di
3: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?
1: Muovi!
0: Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi.

0: un attentato, sono solo i botti che avevo dimenticato nella stufa. Ma voglio dire, non è una bomba arachide,
1: no,
0: ermetica.
1: La bomba anarchica.
0: Sono solo i botti che avevo dimenticato nella stufa.
2: Tu, ancora tu, sempre tu sei la mia rovina. Non ti è bastato il fidanzamento, hai voluto rovinarmi anche il matrimonio.
0: Ma io non l'ho fatto apposta, posso spiegare?
3: Carino, questa volta ho oltrepassato ogni limite. Rovinare il matrimonio di tua sorella. Fila a preparare le valigie. Domani si va in collegio.
0: No!

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì!

0: essere qui con voi. Nuova puntata, nuova avventura
1: e nuovo mistero da risolvere.
0: Che profumino. Laura, hai fatto i biscotti?
1: Beccata. Uffa, volevo farti una sorpresa a fine puntata. Comunque non sono biscotti, ma ho fatto i muffin.
0: Che buoni, con le gocce di cioccolato.
1: Proprio così.
0: Allora direi di assaggiarne uno, dai.
1: No, sono per dopo. Sai che dopo il viaggio abbiamo sempre un certo languorino. Ecco, i muffin saranno perfetti.
0: Ma io non resisto. Dai, va bene, hai ragione. E poi meglio stare leggeri per il viaggio.
2: Che profumino! Qualcuno ha fatto una torta?
1: Buongiorno, Misterio! Hai indovinato! Anche se non ho fatto una torta, ma...
2: Biscotti?
0: Muffin! Ha fatto dei buonissimi muffins con gocce di cioccolato!
2: Non vedo l'ora di assaggiarli!
1: Veramente? Li ho preparati per la fine della puntata!
2: Ma lo sai che sono goloso di dolci?
0: A chi lo dici?
2: Benissimo! Allora sarai felice di sapere che oggi andrete in missione nella più famosa pasticceria di Parigi, la pasticceria Grand Vignier. Lì incontrerete Monsieur Macaron. Questo è quanto.
1: Ma quel Monsieur Macaron? Il più grande pasticcere di tutta la Francia?
2: Questo è quanto. Buona fortuna. E Laura, dove sono i muffin?
1: Di là sul tavolo.
2: Passo a prenderne uno. Ciao bambini.
0: Ecco, e intanto lui l'ha fatto assaggiare subito, eh?
1: Andrea, su, e poi non c'è tempo da perdere, si va a Parigi. Ti rendi conto? Incontreremo Monsieur Macaron, è famosissimo.
0: Oui, oui, dici che ci farà assaggiare, che so, un pasticcino?
1: Speriamo, ma chissà quale mistero ci aspetta.
0: Chiamiamo Iridella, si parte!
1: Eccomi, buongiorno Laura, buongiorno Andrea, dove andiamo oggi? Ciao Iridella! Oggi si va a Parigi, in Francia, e precisamente nella pasticceria di Monsieur Macaron, la pasticceria Grand Vignier. Seleziono la destinazione. Benissimo, ecco quello che vi servirà per la missione di oggi. Grembiule e cappello da pasticcere. Voilà!
0: Grazie Iridella, ma dici che dovremmo preparare dei dolci allora?
1: Non è detto, ma Monsieur Macaron non fa entrare nessuno nel suo laboratorio senza divisa adatta. È molto severo. Beh, devo dire che mi sento proprio a mio agio con questa divisa. Io amo preparare i dolci. Allacciate le cinture di sicurezza, si parte.
0: Musica per il viaggio?
1: Ovviamente. E allora anche voi bambini, godetevi il viaggio con questa canzone.

Bene, bambini, abbiamo preparato l'impasto? Avete lasciato lievitare? Bene, e adesso è ora di farcire il nostro super dolce, sempre a ritmo del ballo del mastro pasticcere. Farcire, farcire, farcire. Spennellare, spennellare, spennellare. Versare a pioggia, versare a pioggia, versare a pioggia. Infornare.

bambini, ci siamo. Il dolce è pronto. Siete pronti a festeggiare? Avete chiamato tutti gli amici? Allora diamo il via all'ultimo giro del ballo. Del mastro pasticcere! One, two, three, four! Servire! Servire! Servire! Tagliare! Tagliare! Assaggiare!

0: Ah, non vedo l'ora di arrivare! Guarda, Laura, la Tour Eiffel! Siamo a Parigi!
1: Proprio così! La Tour Eiffel, progettata da Gustave Eiffel, è il monumento più famoso e simbolo della città di Parigi. Che spettacolo vederla da quassù! Preparatevi all'atterraggio! 5, 4, 3, 2, 1... Eccoci a Parigi! Buona missione, ragazzi!
0: Grazie, Ridella! A dopo! Ciao, ciao!
1: Siamo a Parigi! Bonjour!
0: Oh là là!
1: Vous voulez un café?
0: Lo vorrei, ma non c'è tempo. Dobbiamo raggiungere la pasticceria Grand Bignet. Ti ricordo, è la nostra missione.
1: Giusto, hai ragione. Deve essere dietro Notre Dame, da quella parte.
0: Notre Dame, la cattedrale più famosa di Parigi.
1: Adesso sono io a dirti che non c'è tempo per fare i turisti, anche se sarebbe molto bello. Parigi è fantastica e piena di cose da fare e posti da visitare.
0: Giusto, andiamo, andiamo.
1: Di là, guarda, l'insegna luminosa.
0: Siamo arrivati, ma... la pasticceria è chiusa.
1: Strano, a quest'ora dovrebbe essere aperta.
0: Proviamo a bussare.
1: Monsieur Macaron!
2: J'arrive!
0: Cosa ha detto?
1: Ha detto che sta arrivando.
2: Laura, Andrea, vi stavo aspettando!
0: Siamo onorati di conoscerla, il grande Monsieur Macaron e i suoi famosissimi pasticcini mignon. Ma la pasticceria è vuota, ecco perché è chiusa. Ma che succede?
2: Sono giorni che non capisco che cosa sta succedendo. I pasticcini spariscono, io li preparo, li metto in forno, li farcisco e voilà, loro spariscono. È un mistero.
1: Il mistero dei pasticcini scomparsi, eh?
2: Lo conosci? Hai già risolto casi come questo?
0: Non si preoccupi, Monsieur Macron. Questo mistero sarà una vera passeggiata. Ci pensiamo noi.
2: Oh, merci! Voglio riaprire la mia pasticceria. Io amo i pasticcini.
1: E anche tutti i parigini. E anche noi non vediamo l'ora di assaggiarli, vero Andrea?
0: Eh sì, e poi i pasticcini che spariscono. Insomma, chissà cosa c'è sotto. Scopriamolo, Laura!
1: Monsieur Macron, ci porti nel laboratorio dove prepara i suoi dolci.
2: Vedo che avete la divisa giusta. Quindi potete entrare. Venite con me.
0: Aveva proprio ragione Ridella, è molto rigoroso.
1: Come tutti i pasticceri, precisi e disciplinati, e anche golosoni.
2: Ecco, vedete, questo è il mio forno e quello è il mio tavolo del lavoro.
0: Quindi prepara i dolci su quel tavolo, poi li mette in forno.
1: E poi li mette di nuovo su quel tavolo, e poi...
2: E poi, puff, spariscono! Puff, puff, neanche il tempo di abbocciarli.
0: Proviamo.
1: Proviamo a fare cosa?
0: A fare i pasticcini e vedere come spariscono. È possibile, Monsieur Macaron?
2: Ma certamente! Avete il grand bien, il cappello, la spatola, ve la do io perché non ce l'avete! E siete pronti?
1: Eh no, aspettate, manca qualcosa!
0: Che cosa?
1: La musica! Preparare dolci con una bella canzone sarà ancora più divertente! Bambini, pronti a fare i pasticcini con noi con questa canzone!

0: Mi sento un vero pasticcere dopo aver fatto i pasticcini mignon di macaron.
1: Ha fatto quasi tutto lui, ma devo dire che anch'io mi sento una vera pasticcera.
2: Siete stati dei bravi aiutanti, ma ora state a guardare. Prendo i pasticcini dal forno e li appoggio sul tavolo. Ecco qui, poi prendo la seconda figlia e vedete, puff, spariti!
0: È vero!
1: Non ci sono più!
2: Adesso appoggio questa teglia e spariranno anche loro.
0: No, questo non succederà perché stavolta non gli toglieremo gli occhi di dosso. Non potranno scomparire, o almeno capiremo come, ecco.
1: Giusto! In effetti ci siamo girati mentre erano appoggiati per prendere la seconda teglia in forno. Io mi metto da questa parte, tu dall'altra e Monsieur Macaron davanti ai pasticcini. Tutti in posizione, forza!
2: Allora, appoggio la teglia sul tavolo, ecco fatto!
1: Ma non succede nulla!
2: Non sono spariti! Sono ancora qui!
0: Guardiamo sotto al tavolo.
1: Sì, infatti. Ecco, vediamo... Niente! Non c'è niente!
2: Oh, sono spariti di nuovo! Mentre guardavamo sotto al tavolo! Guardate! Un topolino! Nella mia cucina non sono ammessi topolini! Ti prendo!
1: Si è infilato sotto quelle tortiere!
0: Alziamole! Pronti a prenderlo? 1, 2, 3!
2: Topolini! Ci sono 5 topolini con...
1: I pasticcini mignon!
0: Ecco come spariscono! Nello stomaco di quei topolini golosi!
2: Devono andare via da qui!
1: Beh, non sarà facile non farli più tornare. Dopo aver assaggiato le tue prelibatezze, torneranno sempre e i tuoi pasticcini continueranno a sparire. Ma forse una soluzione c'è!
2: E qual è?
0: Fai un dolce anche per loro, così non dovranno rubare quelli della pasticceria.
1: Una torta! Che ne dici?
2: Beh sì, in effetti si può fare! Avanzo sempre un po' d'impasto. Potrei cuocerlo e servirlo ai topolini, ma fuori dalla mia cucina!
0: Non preoccuparti, Macaron. Lascia la torta fuori dal laboratorio e vedrai che i topolini l'aspetteranno lì senza entrare più.
2: Oh, merci, merci! Finalmente posso riaprire la mia pasticceria!
1: Quindi adesso possiamo assaggiare un pasticcino?
2: Purtroppo se li stanno mangiando tutti i topolini, ma avete la ricetta, la mia ricetta segreta!
0: Beh, non saranno buoni come i tuoi, ma Laura è davvero bravissima con i dolci.
1: Puoi dirlo forte, Andrea. Au revoir, Monsieur Macaron.
0: Au revoir.
2: Au revoir, amici miei.
1: Iridella, si torna a casa. Missione compiuta, ragazzi.
3: Mistero risolto.
4: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Che meraviglia, Parigi!
0: Peccato non aver avuto il tempo di visitarla. La prossima volta mi piacerebbe andare al Museo del Louvre.
1: Sì, anche a me, e anche Montmartre, e Notre Dame, e...
0: Laura, ho capito, ci torneremo presto. Ma nel frattempo, che ne dici di mangiare quei muffin con le gocce di cioccolato?
1: Giusto, i muffin! Stavo dimenticando, vado a prenderli. Adesso sì che è il momento di assaggiarli.
0: Bambini, raccontateci le vostre storie misteriose, mi raccomando, e noi ci vediamo ad una nuova avventura.
1: Al prossimo viaggio e...

0: Un saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e da Lallo.
1: Eccomi qua, Armandissimo.
0: E Lella.
2: Eccomi qui, ciao a tutti.
0: Prontissimi insieme per una nuova puntata di...
2: Big Bang.
0: E allora, quali sono le novità di oggi?
2: Beh, Armando, abbiamo un invito per te.
0: Wow. Un invito per me con tanto di squillo di tromba. Che onore! E di che cosa si tratta?
2: Eccolo, Armandissimissimissimo, leggilo tu.
0: Allora, caspita, è proprio un invito ufficiale. Una busta dorata con dentro una lettera. Allora, la leggo, eh?
2: Sì.
0: Dunque, lei... voi, sua Armandità, sì, insomma tu, Armando, sei invitato alla grande giornatona alla fattoria Cielo Rosa. Wow, che bello, un invito alla fattoria.
1: Sì, sì, però non hai finito di leggere.
0: Va bene, va bene. Allora, ci saranno i pasticcini, i muffin al cioccolato, però anche qualcuno al formaggio, perché ci stanno bene, anche se io preferisco il cioccolato. I succhi di frutta, gli yogurt, ma quelli se li mangia Lella, io preferisco sempre il cioccolato.
1: Appunto.
0: Beh, devo dire che questo biglietto ufficiale è anche molto particolare, eh? Ma state sicuri che non mancherò. Che cosa si farà di bello?
2: Beh, Lallo, hai dimenticato di scrivere la cosa più importante. Sarà una grande giornata di giochi per i cuccioli della fattoria.
0: Ah, però.
1: Eh sì, solo che non riusciamo a decidere quali giochi fare.
2: Lallo vorrebbe fare solo il gioco del salto della cavallina.
1: Ah, sì, è divertente, capito. La mia famiglia e io l'abbiamo sempre fatto, Ufi.
2: Però tu parti avvantaggiato.
1: Ma guarda che anche le pecore di notte saltano gli ostacoli per dormire.
0: Va bene, va bene, va bene. Vi aiuterò io, vi darò io una mano a trovare i giochi per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa.
1: Sì.
0: Intanto, se vi va, ascoltiamo un messaggio che ci manda una nostra amica o un nostro amico al numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
4: Ciao, sono Sirio.
0: Ciao,
4: vi
0: Sirio.
4: Vorrei raccontare una barzelletta. Due lumache amiche da sempre si incontrano davanti a una ferrovia e una all'altra gli dice: dai, attraversiamo. E l'altra gli risponde: ma se faccia, fra 2 ore passa un treno.
0: Che carina, l'avete capita?
2: Certo che sì.
0: Molto carina. Eh sì, perché siccome le lumache sono lentissime, 2 ore, certo, sono per loro, sono pochi minuti, per loro è un tempo lunghissimo. Grazie, Sirio.
2: Questa barzelletta la voglio raccontare ai cuccioli, che si divertiranno tantissimissimissimo.
0: Brava,
1: sì, per
0: Lella.
1: Ora pensiamo ai giochi.
0: Va bene, allora vediamo un po'. Dunque, vi avevo promesso che vi avrei dato una mano, quindi... che ne dite dello schiaffo del soldato?
1: No. Oh, Armando, ma adesso dove lo troviamo, soldato? Poi non vorrei mica far prendere a schiaffi i cuccioli della fattoria.
0: Ma no, Lallo, lo schiaffo del soldato è un gioco tradizionale che si gioca in gruppo. Non è che serve un soldato e non si prende a schiaffi nessuno. O meglio, a dire la verità, una persona è girata e un'altra persona gli dà uno schiaffetto su una mano che è piegata dietro la schiena. E chi sta sotto, cioè chi riceve lo schiaffetto, deve indovinare chi è stato.
1: Non è male, eh? Però Armando, io lo chiamerei lo schiaffo dello sceriffo. Sarà molto meglio, eh?
0: Hai ragione. Un altro bel gioco è, per esempio, Regina Reginella.
2: Sì, quello mi piace tantissimissimissimo. Prima si dice: Regina Reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello? Con la fede, con l'anello, con la punta del coltello.
0: Brava Lellina. E poi la regina assegna al giocatore alcuni passi da fare come un animale. Per esempio, 3 passi da leone, oppure 5 passi da elefante, 7 passi da pulce, fino a quando non viene raggiunta.
1: No, non mi piace questo gioco. Non mi chiedono mai di fare i passi da cavallo.
0: Ma scusa, Lallo, che gusto ci sarebbe? E tu sei un cavallo.
1: Ho capito, però così non vinco mai. Io non li so fare i passi da pulce.
0: Vabbè, allora potresti giocare a campana.
1: Super bello! Potremmo chiedere alle mucche di suonare le loro campanelle. Però il gioco come funziona?
0: Allora, Lallo, per giocare a campana, oppure mondo, come lo chiama qualcuno, non servono le campanelle. Si disegna per terra uno schema con 7 riquadri e i giocatori devono tirare il sasso e dentro il primo riquadro senza che tocchi i bordi. E poi ci devono saltare sopra con una gamba sola, recuperare il sasso sempre su una gamba sola e passare all'altra casella.
2: Fino ad arrivare davanti all'ultima casella, la campana.
0: Brava Valella.
1: Ma io non riesco a rimanere in equilibrio su una zampa sola.
0: Ma lo sai Lallo che questo gioco l'hanno inventato gli antichi romani proprio per allenarsi a mantenere l'equilibrio reggendo un peso sulle spalle.
1: Va bene, dai, vada per la campana. Però avrei una domanda. Dopo quanti giochi si può fare merenda?
0: Quando vuoi, Lallino. Adesso ci fermiamo anche noi qualche minuto per ascoltare una delle nostre strepitose canzoni. E se vuoi, tu puoi smangiucchiare qualcosa.
3: Yuhu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siete pronti? Si gioca!

0: Bentornati, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando Traverso e sono in compagnia di Lella, Lallo, per una nuova puntata di
1: Big Bang Te!
0: E sono stato invitato a una grande giornata di giochi alla Fattoria Cielo Rosa con Lella e Lallo. E insieme stavamo proprio decidendo quali giochi sarebbero divertenti per i cuccioli della fattoria.
1: Armando, a me piace Ruba Bandiera, lo conosci? Ci si divide in due squadre e c'è un giocatore nel mezzo, a uguale distanza tra le due squadre, che regge una bandiera.
0: Ma certo che lo conosco. E quando il portabandiera grida un numero, i giocatori corrispondenti partono per rubare la bandiera e tornare al proprio posto senza farsi acchiappare dall'avversario. Che cosa ne dici, Lallo? Ti piace questo?
2: Ma insomma...
0: Ma come?
2: Ma perché non sai cosa succederà? Che nessuno avrà una bandiera. E allora chiederanno il mio fazzolettone da sceriffo.
0: Ma poi te lo restituiranno.
2: Sì, tutto sporco, strappato, appiccicoso di cioccolato.
0: Forse è vero.
2: Questo mi fa ricordare che è molto importante programmare la merendina.
1: Ma certo, Lallo, faremo una bellissimissimissima merenda sul prato. Dopo aver giocato a mosca cieca, nascondino, i quattro cantoni, a chiapparella... Ah, mi sono venuti in mente tantissimi giochi.
0: Brava.
2: No, ma tutti questi giochi prima della merenda. Oh, mi tappino.
0: Ma come, non sei contento, Lallo? Adesso avete un sacco di giochi da fare per la giornata con i cuccioli.
2: Hai ragione, Armando. Sarà davvero divertentissimo. Yuhu!
1: E stai tranquillo, Lallo. Faremo molte pause per bere e mangiare.
2: E fare la pipì.
0: Oh, eh sì, bisogna fare anche quella. E io non vedo l'ora di partecipare a questa bella giornata alla fattoria. Ora però è arrivato il momento di salutarci. Ma ci ritroveremo presto per una nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè,

0: Comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
1: Ma è una missione importantissima. Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krug, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro!
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia!
1: La prendo io! Avanti con il rapporto! Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra! Ecco la mia terribile classifica! Rapporto astrale numero 3, 2, 1, pronti partenza e via! L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le

0: gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quell'antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito. Vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti e soprattutto pupazzi e peluche. Un super abbraccio e un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di...
1: Che bengete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Senti, senti, senti, ma lo senti che piove?
1: Ma come piove, Armando? No, piove qua la radio!
0: No. Sì, sì, la facciamo noi la pioggia! Dai, dai, dai, proviamo!
1: Proviamo!
0: I tuoni, i tuoni!
1: Ah, c'è proprio il temporale allora!
0: Beh, insomma, è una pioggia un po' speciale, no?
1: Beh, effettivamente, eh? Però spiegati bene, Armandissimo.
0: Nel senso che io volevo fare la pioggia di tutti i meravigliosi messaggini dei bambini, delle bambine che continuano ad arrivare qui a Big Bang.
1: Evviva!
0: Grazie, siete bravissimi. Continuate con questa super tempesta di messaggi. E intanto noi dalla tempesta estraiamo una gocciolina che è il messaggio di Lucia.
2: Ciao Lallo, ciao Lella, ciao Armando.
0: Ciao Lucia.
2: Sapete qual è un colmo per uno squalo?
0: No,
2: a una gara?
0: No.
2: Essere squalificato. Ciao Lucia.
0: Ciao Lucia, ma
1: ciao,
0: che carina. Il colmo per lo squalo è essere squalificato. Sai che a me c'è un'altra cosa che piace tanto.
1: Che cosa, Armando?
0: Immaginare che gli squali vanno a scuola. La scuola squali.
1: Questa mi piace, però gli squali un pochettino meno, Armando. Dai, non parliamone.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora io però ti propongo un quiz.
1: Sì.
0: Allora.
1: Quiz, quiz, quiz.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: E allora, bambine e bambini all'ascolto, ma anche mamme, papà, nonni, zii, cuginetti, come sicuramente saprete, ci sono pesci che vivono nel mare, salato, altri in acqua dolce, quindi nei fiumi o nei laghi. E allora, attenzione!
1: Attenzione!
0: Attenzione!
1: Armandissimo, attento, e poi vai. Io ho sentito di pesci, pescioline e pescioloni, eh!
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Ah, non lo sapevo. E allora saprai sicuramente la risposta al quiz che è... Quale tra questi tre pesci vive in acqua dolce? Il pesce spada. Rumore della spada. Il pesce... Gatto. O il pesce... Rospo?
1: Ci devo pensare, Armando, pensa, Lallo, pensa.
0: Va bene, dai, non ti sforzare troppo perché la soluzione arriverà più tardi. Intanto, sei pronto per ballare?
1: Sì!
0: E allora vai con la pesciolino dance!

0: bambine e bambini, ascoltatori piccoli, grandi, piccini, giganteschi, siamo sempre su Big Bang, in compagnia di Lallo
1: e di Armadissimo.
0: Wow, wow, wow, e siamo sempre super pimpanti. E vi ricordiamo il numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Raccontateci una storia buffa, un colmo, una barzelletta, o magari diteci cosa vi piace fare di più. Qual è il vostro animale preferito? Se oggi è una bella giornata e volete comunicarci la vostra allegria, yuhu! O se invece siete tristi e ce lo volete dire, volete confidarcelo. E soprattutto se magari avete un piccolo animale in casa, magari in una bolla trasparente, cioè un pesciolino rosso, visto che oggi noi parliamo proprio di pesci piccoli e grandi come gli squali.
1: Armadissimo, io ho visto uno squalo.
0: Ma davvero, Lallo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai visto uno squalo?
1: Sì.
0: E com'era?
1: Allora, aveva una pinna nera e andava avanti e indietro, così.
0: Come nel film, lo squalo. Beh, per fortuna direi, perché insomma un pochino fa paura, non capita tanto spesso di avvistarne uno nei nostri mari,
1: Sì, però non era nel mare il mio,
0: Ah no? Allora, sei andato all'acquario.
1: No, Armandissimo, l'ho visto nel lago, vicino al castello dello zio McLall.
0: No, ma dai, Lallo, come? Ma no, dai.
1: Ma
0: no,
1: sì.
0: Ma è impossibile. Ma, però, un momento, tu lo sai perché gli squali si chiamano anche pesce cani?
1: Sì, sì, perché abbaiano.
0: No, Lallo, no, si chiamano così perché sembrano aggressivi con quei dentacci affilati.
1: Sì.
0: Ma in realtà molti di questi pescioloni sono pacifici, sono buonissimi. Per esempio, il gigantesco squalo balena si nutre soltanto di minuscoli animaletti che fluttuano nell'acqua.
1: Sì, però quello che ho visto io era cattivissimo.
0: Va bene, e allora proseguiamo col nostro quiz subacqueo dedicato ai pesci. Quale di questi tre vive in acqua dolce? Il pesce
2: miau,
0: gatto. Il pesce ra, ra, ra, rospo. O il pesce spada? La risposta arriverà subito dopo una canzone dedicata al mare.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare

0: che c'è di bello poi lassù? La nostra banda vale di più. Ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango. Tanta fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: In fondo al mar, in fondo al mar, tutto bagnato è molto meglio, credi a me.
2: Ah, ah, e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo
3: e di Armadissimo.
2: E oggi stiamo parlando di pesci di mare, pesci d'acqua dolce, e c'è una novità. Il nostro Lallo ha visto uno squalo che nuotava in un lago.
3: Sì, sì, e aveva una pinna nera a punta, tutta luccicante.
2: Ma scusa Lallo, non è che per caso hai sentito ridacchiare?
3: Ma tipo così? Ma perché me lo chiedi?
2: Perché, se non sbaglio, tuo zio McLall si diverte sempre a fare gli scherzi, giusto?
3: Armando, mi viene un sospettolo.
2: Sì, ti viene un sospetto? Sì. Perché io penso che lo squalo d'acqua dolce che hai visto in realtà è quel mattacchione furbacchione di tuo zio McLall, Perché esistono tanti salvagente proprio a forma di pinna di squalo.
3: No, Betapino, mi ha preso in giro. Ma la prossima volta mi tufferò con un salvagente coccodrillo.
2: Bravo Lallo.
3: Chi la fa, l'aspetti, giusto Armando?
2: Giusto Lallo, giusto.
3: Ecco.
2: Va bene, ma adesso sei pronto per la risposta al nostro quiz di oggi?
3: Ci ho pensato,
2: Allora, sì, sì. Quale vi avevo chiesto tra questi tre pesci vive in acqua dolce? Il pesce rospo, il pesce gatto o il pesce spada?
3: Spada.
2: Attenzione, la risposta corretta è il pesce gatto. Certo, è un pesce grande e grosso che sguazza nei fiumi e nei laghi. E ha i barbigli, che sono delle lunghe appendici davanti alla bocca, che in realtà lo aiutano a cercare il cibo dove l'acqua è scura. Sono delle specie di baffi, hai capito?
3: Ma bello! Lo voglio anch'io, il barbiglio. Così cerco il gelato e il cioccolato anche di notte.
2: Dai, Lallo! Finisce qui la nostra puntata di Big Bang, ma noi ci troviamo prestissimo con un'altra avventura di
3: Big Bang Day. Ciao Mando, ciao Bibi,
2: ciao Lallo, ciao a tutti. E io, prima di chiudere, voglio ringraziare Piero Marcelli, inseparabile, spassoso, amico di Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli, che ticchetta sui tasti del computer. E grazie alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende divertenti e piene di ritmo le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata.

哎呀，

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Memorati amici miei, spalle su cui piangere di compagni di banco, felici bipedi amanti di calzature all'ultimo grido, eroi di spaventosi incubi notturni, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Sì, lo so, quella persona accanto a te che ha più di 30, 40, 50, 60, 100.000 anni sta pensando di cambiare stazione radio. Non permetterglielo, sei su Radio Kids. Pigiama Party, divertitevi insieme.

passo, cambio di stile, ma sempre pronti a scatenarci. Pigiama party, indovina un po' chi c'è qui. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Se li ricorda i Crux, simpatici preistorici non troppo diversi da noi, più che altro da voi, non certo da me. Smash and Grab, The Crux. Ballatela un po' come vi pare.

0: to my fiesta!
1: Padaccino d'eccezione, mantello, stivali alti e tanta vivacità. Gatto con gli stivali, fearless hero!

Motori ruggenti, sgommate roboanti per Cars. Life is a highway. Radio Kids, sempre con voi.

Sì, lo so, la tristezza è quel che è. D'altro canto, anche questa puntata di Pigiama Party volge al termine, ma siamo stati bene insieme, come sempre. Al 347-411-2726 si aspettano sempre le vostre richieste, i vostri consigli, le vostre barzellette.

0: coi blu.
1: Per finire in bellezza questa puntata, pensavo a qualcosa di stupendamente intelligente. E allora, cosa meglio di Cocchi e Renato? Canzone intelligente. Ciao amici, a presto. Viva Radio Kids!

0: Ciao a tutti, un saluto dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova strabiliante, esaltante, roboante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini che ci ascoltano.
0: Come state?
1: Ma bene Armando.
2: Beh, io sono un po' preoccupata.
0: Ma dai Lellina, perché? Che cosa succede?
2: Ecco, nella fattoria vogliono tagliare un albero, grande e faggio. Dicono che devono costruire una nuova casetta e l'albero dà fastidio. Sono così triste.
0: Sì,
1: ma Ofi, non si tagliano gli alberi, non è giusto.
0: Ha ragione Lallo, e capisco che tu sia triste Lellina, è una gran brutta faccenda. E poi tagliare un albero è sempre un peccato, lo dice anche questa bellissima canzone.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella, Lallo e Armando. E stiamo parlando di alberi, creature viventi importantissime per tutto il nostro pianeta. E sapete dove vivono gli alberi più grandi di tutti?
1: Io lo so, Armandissimo, stanno nel lontano West. Sono le sequenze.
0: Sì, sono le sequoie. Ecco. Ed è vero, Lallo, le sequoia, perché questo è il nome corretto, crescono negli Stati Uniti e possono diventare alte anche 100 metri, più o meno come una casa di 35 piani. E poi possono vivere tantissimi anni. Anzi, mi viene in mente un quiz adatto alla puntata di oggi. Ovviamente si parla di alberi. Che ne dite, vi va?
2: Sì!
0: Quiz. Ok, ecco la domanda. Quanti anni ha la sequoia più grande del mondo, conosciuta anche con il nome di Generale Sherman?
1: Tutti sulla tetti, arrivo Generale Sherman!
0: Allora vi do tre possibilità. Questo gigantesco vecchio albero della foresta ha 3200 anni, 2150 anni o 1400 anni? Lo scopriremo alla fine della puntata. Ma intanto ascoltiamo uno dei messaggi che ci avete mandato al nostro numero, che è
3: 347 411 2726.

0: Radio Kids. Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando. Vi chiamo dalla Francia. Ho 5 anni e mezzo. Vorrei recitarvi una canzone che ho preso a scuola in Francia. Mi chiamo Alessandro. Punto.
1: Mm-hmm.
0: Je

0: meme dove?
1: E questo era Alessandro che ci ha mandato un messaggio da Parigi. Ma grazie Alessandro, fantastico!
0: Che bella questa canzone!
1: E poi parla proprio di un albero che perde tutte le foglie in autunno. Grazie Alessandro che ci ascolti dalla Francia e grazie soprattutto perché ami gli alberi. Ma lo sapete perché gli alberi sono così importanti per la nostra vita?
2: Io lo so, perché sanno fare le foto, cioè la fotosenape, ecco. No, la fotosapida.
1: La fotosintesi, cioè in pratica con l'aiuto del sole riescono a trasformare l'anidride carbonica che è presente nell'aria in ossigeno, cioè in qualche cosa buono da respirare per noi.
2: Grazie alberi, siete molto gentili.
1: Certo, però insomma noi con le nostre città sempre piene di cemento stiamo restringendo sempre di più le aree verdi, i parchi che sono sempre più piccoli. È peccato che gli alberi non sappiano parlare, perché se potessero ci direbbero: ehi umani, lasciateci un po' di spazio anche per il vostro interesse.
0: Io per esempio con grande faccio ci parlo sempre.
2: Davvero? Cosa ti dice?
0: Beh, per esempio che è contento quando i cuccioli si arrampicano sui suoi rami, oppure quando noi pecorelle ci riposiamo sotto la sua ombra. Però adesso vogliono tagliarlo.
1: Uffa.
2: No, Armandissimo, dobbiamo aiutare il grande faggio.
1: Hai ragione Lallo, dobbiamo assolutamente trovare una soluzione. Allora facciamo così, intanto ricordiamo il quiz di oggi dedicato proprio agli alberi, e cioè vi avevo chiesto quanti anni ha il generale Sherman, la sequoia più grande del mondo. 3200? 2150? 1400? E adesso ci ascoltiamo la canzone di Pocahontas, una ragazza che come Lellina parlava spesso con gli alberi, e poi cercheremo la soluzione per salvare grande faggio.
3: Tu pensi che io sia una selvaggia?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E abbiamo un gran bel problema da risolvere. Eh sì, perché alla fattoria stanno per tagliare un albero. Ma che albero? Il grande faggio, l'amico di Lella.
1: Armandissimo, ho un'idea, io so cosa fare.
0: Dai Lallo, raccontaci, siamo curiosissimi.
1: Che Lella chiama quelli della fattoria e dice che l'albero è magico, perché è un albero parlante e allora non si può tagliare. Cosa ne dite del mio piano?
2: Beh, ma se non mi credono...
1: Ma sì che ti crederanno, Lella. Io continuerò a fare la voce da vecchio albero,
0: Ma sai, Lallo, che è davvero una buona idea. Secondo me Lella vale la pena di provare.
1: Grazie Armando. E come ricompensa mi passa una delle tue famose torte di carote, mi accontento di poco.
2: Appare fatto, Lallo.
0: E allora, visto che abbiamo trovato la soluzione al nostro problema, troviamo anche la soluzione al quiz di oggi. Vi avevo chiesto: quanto è vecchio il generale Sherman, l'albero di sequoia più grande del mondo? 2150 anni? 1400 anni? 3200 anni? La risposta giusta è 2150 anni. Mica male quel ragazzo. Però adesso siamo arrivati al termine di questa puntata e voi continuate a mandarci tanti messaggini al nostro numero, che è
3: 347-411-2726.
0: Mi raccomando, mandateci le vostre
1: filastroccole, storie buffe, barzellette barzellettose.
2: E se avete bisogno di consigli, vi risponderò alla mia rubrichella. Ciao, ciao.
1: Ciao, vi aspettiamo a Big Bang.
0: La nostra puntata finisce qui grazie alla tenerissima Lella che trotta nei boschi e nei prati insieme a Barbara Cinquatti. Grazie all'amico di Lallo, Piero Marcelli. Un ringraziamento alla piccola scrivana Lorenza Cingoli che inventa le puntate insieme a me. Un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, grande tessitrice di tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un saluto e un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando. Comincia una nuova puntata di
1: Big
2: Bangete.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
1: Sai Armando, fa un po' freddino qui alla radio.
2: Mi si sta gelando tutta la criniera.
0: Beh, deve essere colpa del vento magico che arriva dal nord. Lo sentite?
2: Che freddo.
1: Freddo. Scusa Armando, perché dici che questo vento è magico?
0: Perché questo vento porta le storie e le leggende degli antichi popoli della Scandinavia, come i vichinghi. Sapete chi erano?
2: Sì, io lo so. Erano fortissimissimi e portavano le ali sulla testa.
0: È vero, Lallo, perché spesso i capi dei vichinghi indossavano degli elmi che venivano decorati con le ali di uccelli rapaci e a volte invece avevano delle corna.
1: Beh, mi sa che erano cattivi questi vichinghi.
0: Direi che più che altro erano dei conquistatori e appena i ghiacci che ricoprivano le loro terre si scioglievano un po', lasciavano le loro terre, i loro villaggi e partivano con i Drakkar.
2: Lo sapevo, usavano anche i draghi.
0: Ma no, Lallo, Drakkar è il nome delle loro imbarcazioni, che sono poi delle tipiche navi vichinghe, che spesso sul davanti, sulla prua, avevano proprio una testa di drago scolpita nel legno.
2: Appunto, i draghi c'erano comunque, Armando.
1: Però erano di legno.
0: E poi questa prua, dalla forma così mostruosa, serviva per spaventare i nemici. Ma adesso che ne dite di ascoltare il messaggino di uno dei nostri piccoli amici?
2: Sì, bello.
3: Ciao, io sono Giorgio.
0: Ciao,
3: ti ascolto
0: Giorgio.
3: Sempre, sono Giorgio di Milano. Volevo dirvi che mi è piaciuta la puntata sulla paura.
0: Grazie.
3: Però volevo ascoltare la canzone della paura di Lorenzo Tozzi. Ciao. Saluto a tutti i personaggi, compreso Food.
0: Ciao Giorgio.
2: Ciao Giorgio.
0: Che carino. Va bene, tra poco allora ascolteremo la canzone di Lorenzo Tozzi. Ti salutiamo Crude e siamo contenti che ti sia piaciuta la puntata sulla paura. E a questo punto credo che ti potrà piacere anche questa puntata, perché oggi parliamo proprio di un popolo che tanto tempo fa un pochino di paura la metteva. Allora, Lallo, Lella, pensate che i vichinghi credevano negli dèi, un po' come gli antichi greci o gli antichi romani, e il re di tutti loro si chiamava Odino.
2: Questo Odino mi sa che è un super Lallo.
0: Più o meno. Odino sedeva su un trono in mezzo alle nuvole e accanto a lui, da un lato e dall'altro, facevano la cuccia due enormi lupi dagli occhi gialli.
1: Magari non erano aggressivi.
0: Non lo so, perché avevano lo stesso carattere del loro padrone, sai. E se Odino si arrabbiava, anche i lupi iniziavano a ringhiare.
2: Metapino, non ci voglio andare nella reggia di Odino.
0: E non è finita qui, Lallo. Perché Odino aveva anche altri due aiutanti. Due corvi dalle ali nere come la notte.
2: Lupi, corvi, ma non poteva tenersi anche qualche animaletto più coccoloso, non so, un coniglietto?
0: I corvi gli erano molto utili perché volavano dalla reggia fino alle terre degli umani e poi tornavano indietro per informare il loro padrone.
1: Quindi erano dei corvi messaggeri, giusto?
0: Esattamente, Lellina.
2: Ma Armandissimo, non potevano usare il telefonino, era più semplice.
0: Ma non esistevano i telefonini a quel tempo. Vabbè, adesso però è arrivato il momento di ascoltare la canzone che ci ha chiesto Giorgio. Ascoltiamola.

0: E siete sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E io ne approfitto per ricordarvi di mandarci i vostri messaggini. Dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mi raccomando, raccontateci una storia, una barzelletta, una filastrocca, tutto quello che volete. Il numero è sempre lo stesso in tutti i giorni dell'anno, e cioè
1: 347-411-2726.
0: E adesso proseguiamo la nostra avventura in compagnia dei vichinghi e delle loro antichissime divinità. Vi stavo appunto parlando di Odino.
2: Sì, quello che stava seduto sul trono in mezzo alle nuvole. Ma Armando,
0: dimmi, Lalo,
2: non si alzava mai, era un pigrone.
0: In realtà andava spesso in giro e amava travestirsi da mendicante per non farsi riconoscere.
1: Oh, che furbo!
0: Furbissimo e anche molto saggio. E la sua saggezza gli veniva da una fonte magica che sgorgava nel regno dei giganti.
2: No, ci sono anche i giganti in questa storia.
1: Ma forse erano giganti buoni.
0: Adesso ve lo racconto. Un giorno Odino, travestito da viandante, cammina fino a quella famosa fonte. L'acqua è limpida come il cristallo e Odino fa il gesto di immergerci le mani per berla. Ma si sente una voce. Cosa stai facendo?
2: Oh, chi è stato? Chi ha parlato?
0: È Mimir, un gigante, il guardiano della fonte, che gli dice: se vuoi bere dalla mia fonte, devi pagare. Odino risponde che è disposto a pagare qualsiasi prezzo pur di bere l'acqua magica e diventare saggissimo.
1: E cosa gli chiede il guardiano?
0: Te lo dico tra poco, giusto il tempo di ascoltare una canzone.

0: allora, siete pronti a sentire come va a finire la storia di Odino?
1: Sì!
0: Vi ricordate, vi avevo detto che un giorno Odino, travestito da viandante, vuole bere dell'acqua fantastica, che sembra limpida come il cristallo. Ma mentre sta per berla, il gigante gli dice: «Se vuoi bere l'acqua, devi pagare». E sapete che cosa chiede il gigante a Odino in cambio?
2: Che cosa?
0: Un occhio!
2: Ma come un occhio? Aiuto!
0: Sì. Però non volevo spaventarvi, ma la leggenda è proprio così, perché il gigante esige un occhio da Odino per poter bere l'acqua.
1: Oh, ma non è giusto!
0: Lo so, però Odino è un dio coraggiosissimo e risponde: «Quando berrò quest'acqua portentosa, diventerò così saggio che non avrò più bisogno di due occhi per vedere bene. Me ne basterà uno solo».
2: No, davvero dice così? Mitico!
0: Certo, dice proprio così, e da quel giorno Odino diventa il dio più saggio di tutti i tempi. Guardava il mondo con un solo occhio e nulla gli sfuggiva. Non per niente era il re degli dèi.
1: Bello! E possiamo ascoltare un'altra leggenda vichinga?
0: Ma certo, Lellina. Adesso questa puntata è finita, ma vi prometto che vi racconterò tante altre storie. E allora presto per un'altra super puntata di...
3: Big Bang!
0: E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima!

E comunque, mi svelo un segreto. Hai portato fortuna? Io mica ci credo.

0: È tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh, cioè io... Oh, no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, cioè, ecco, speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità, la verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è. Un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno alle amiche e agli amici di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale. E oggi vorrei parlarvi di un libro che è un vero inno all'estate e alla vita all'aria aperta. Si tratta di Finalmente in campeggio, un divertente albo illustrato firmato dall'autore tedesco Philipp Vechter e tradotto da Anna Patrucco Becchi. Vechter si distingue per la capacità di raccontare la vita quotidiana dei bambini con grande sensibilità, ironia e attenzione ai dettagli, attraverso illustrazioni vivaci ed estremamente espressive. Per Tim, il protagonista di Finalmente in campeggio, vivere l'estate in tenda davanti al mare è la cosa più bella del mondo. In campeggio, infatti, non ci si annoia mai e si incontrano subito nuovi amici. Le vacanze in campeggio, però, riservano anche grandi sfide. Che si tratti di montare la tenda, avere a che fare con vicini rumorosi, allontanare gli insetti o ripararsi da un temporale. Ma basta avere l'attrezzatura giusta e degli amici e tutto si risolve. Con umorismo e tenerezza, Vechter ci mostra gli imprevisti e le gioie della vita in tenda, intrecciando tante piccole scene quotidiane, spesso buffe o poetiche. A emergere è il senso di libertà e di scoperta che rende il campeggio un'esperienza speciale per i più piccoli. Ecco perché questo albo illustrato è il perfetto compagno di viaggio per tutti gli amanti delle vacanze avventurose, in tenda e non solo. Non mi resta che augurare buona lettura a tutte le bambine e i bambini in ascolto.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: E allora, siete tutti pronti per la grande esplosione?
1: Io sono prontissima!
0: Ottimo, Lella! E tu, Lallo? Lallo, sei pronto? Lallo? Lallo! Ma che fa? Dorme!
1: Altro che, non senti come russa?
0: Ehi, Lallo? Lallo! Niente. Ma non è possibile, siamo alla radio, non si può dormire, tantomeno russare!
1: Allora, ho un'idea, facciamo così. Lo chiamiamo a voce alta, insieme a tutti quelli che ci ascoltano, bambine, bambini, ragazzi, ragazzi.
0: Va bene, Lella, ottima idea. Allora, al mio tre, diciamo tutti forte, Lallo. Pronti? Uno, due, tre.
2: Lallo!
3: Cosa succede? Qualcuno mi ha chiamato?
0: Ma certo, ti abbiamo chiamato noi, insieme a tutti i bambini che ci ascoltano. È iniziato Big Bang, siamo alla radio.
1: Radio Kids!
3: Bene, sì. Buonanotte, io torno a dormire.
0: No, non puoi tornare a dormire, Lallo. Devi fare il programma insieme a noi.
3: Sì, cominciate voi, poi arrivo, eh.
1: Ma è incredibile, si è riaddormentato, non ci posso credere, Lallo.
0: Ci vorrebbe qualcosa per svegliarlo. Una bella tazza di caffè?
1: I pupazzi non bevono caffè.
0: Ah, peccato.
1: Però possono ascoltarlo.
0: Ma e l'effetto è lo stesso?
1: Peggio, molto peggio.
0: E allora dai, proviamo subito con il caffè della Peppina.

0: Allora Lallo, ti è piaciuto il caffè della Peppina? E soprattutto, ti ha svegliato?
1: È svegliato, dici, ma guarda, mai stato più sveglio in vita mia. Ma certo che mi è piaciuta, perché la Peppina fa il caffè con la cioccolata, poi ci mette la marmellata, mezzo chilo di cipolle, 4-5 caramelle, 7 ali di farfalle.
2: Ti avevo avvisato, Armando, il caffè ai pupazzi fa uno strano effetto.
0: È incredibile, ma non l'ha nemmeno bevuto.
2: Sì, ma lo ha sentito alla radio.
1: Sì, l'ha sentito e mi è piaciuto. Quel caffè con rosmarino, qualche formaggino e una ciappa di tacchino.
0: Ai ai ai, siamo nei guai. E ora come ne usciamo?
1: Sì, dai, usciamo Armando. Ci prendiamo un altro caffè con pepe e sale. L'aglio no, perché fa male, L'acqua sì, ma col petrolio di salata, aceto, olio. E caffè della Peppina, non dobbiamo... ci vede la mattina.
0: Lella, dobbiamo trovare una soluzione. Ci vuole qualcosa per calmarlo.
2: Aspetta, ho trovato una battuta spiritosa, qualcosa che faccia ridere. Lui di solito non le capisce e magari si calma.
0: È vero, lui ride solo alle battute tristi e noiose, ormai lo sappiamo. Va bene, allora è il momento di sentire la voce di Ginevra.
3: Voi lo sapete cosa ha bisogno una persona col sonno pesante? Un letto robusto.
2: Carina, sembra fatta apposta per Lallo.
1: Ma io non l'ho capita, ma perché sarebbe fatta apposta per me?
0: Vabbè Lallo, perché tu hai il sonno pesante e per sostenere la pesantezza del tuo sonno ci vorrebbe un bel letto robusto, hai capito?
1: No, non ho capito, poi non mi fa ridere.
2: Però ti ha fatto passare il sonno, ha funzionato, dormivi come un ghiro.
1: Perché? Quanto dormo di ghiri?
0: Moltissimo, anche 7 mesi, e più o meno da novembre a maggio.
1: No, ma dai, 7 mesi, uh-huh. Così tanto? Non ci credo, mi prendi in ghiro. Bella questa, mi prendi in ghiro.
0: Vabbè.
2: Si è completamente risvegliato, sì, purtroppo. Meglio sentire un po' di musica, che ne dici? Di Gino il Pollo?
1: Sì, bello, adoro Gino il Pollo!

0: la crista è doppio sbalto e la penna blu cobalto, con le piume mie d'agliante, con la forza di un mutante, con il cuore palpitante.
1: Quasi, quasi. Lo preferisco quando russa. Che dici, Armando? Troviamo qualcosa per farlo tornare a dormire?
0: No, basta dormire. Se no, poi voi mi prendete in giro, anzi, in giro.
2: Avrei dovuto dirti che dormi come un riccio.
1: Perché? Anche il riccio dorme tanto?
2: Eh beh sì, di solito va in letargo e poi dorme da ottobre ad aprile. E però si sveglia più o meno una volta al mese. E lo sapete che ogni tanto fa dei pisolini lunghi più di 6 settimane?
1: Però lungo un pisolino di 6 settimane. Ma chi è che dorme di più?
2: Dipende, sai, non è Lella che c'è la classifica dell'animale più dormiglione, eh? Però ti posso dire che la marmotta dell'Alaska può dormire anche per 9 mesi, che più o meno corrispondono all'inverno, al lungo inverno del nord.
1: Ma dove va a dormire? Farà freddo da quelle parti?
2: Altro che, pensa che le temperature possono raggiungere i 40 gradi sotto lo zero. E allora le marmotte, sai cosa fanno? Riempiono di paglia e rametti le loro tane, così sono più calde e accoglienti. E a volte, in una sola tana, possono andarci a dormire anche in 15.
1: Speriamo che non russi nessuno. Sai che concerto, altro che Lallo.
0: ma io non russo. E comunque tutto questo parlare di letargo e animali dormiglioni mi ha fatto tornare un grano al sonno.
1: Ecco, meno male che lui non russa. Senti che trombone.
2: Altro che, un vero trombone. Però allora, piuttosto che ascoltare lui, ascoltiamo qualcosa di bello.
1: Sì, qualcosa di super, di speciale, di unico, che si può sentire solo su Radio Kids.

0: niente da fare? Si è di nuovo addormentato e ha ricominciato a russare?
1: Le abbiamo provate tutte per svegliarlo. Il caffè della pappina, la battuta spiritosa di Ginevra sul letto pesante. Vabbè, sai che ti dico, Lella?
0: Cosa?
1: Lasciamolo dormire e noi andiamo a far merenda.
2: Merenda? Qualcuno ha detto merenda?
0: Ecco, dovevo immaginarlo. Se c'è una cosa che può svegliare Lallo è fare merenda.
2: Sì, adoro la merenda. Oggi mi andrebbe una bella fetta di pane con marmellata di fragole.
0: Io invece vorrei una banana e uno yogurt.
1: E va bene, allora andiamo a far merenda e con tutti gli amici all'ascolto. E poi ci risentiamo con
3: Big Bang!

0: qua,
1: son là,
0: son su,
2: son giù,
1: son due,
0: son tre,
3: son sempre più.
2: Se tu
1: non vuoi
2: finire
3: nei guai,
1: lontan da loro
2: ti manterrai.
4: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e nodole, creature diaboliche, e sempre pronte a metterti nei guai.
0: Guai!
3: Guai!
4: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
0: Mai!
3: Mai!
4: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
3: Vai!
0: Vai!
4: Ma molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Non ti fidare
3: di loro.
2: Perché?
1: Lo sai.
2: Che sono
3: più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.

0: vai!
1: Vai!
2: Al mondo più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son
4: giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
4: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
4: ce l'ho con te,
2: con te.

0: puzzole profumose. Anche oggi i fratellini Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e si bloccano davanti ad un prato fiorito.
1: Lampadino, guarda quanti fiori!
2: Sì, Caramella, è primavera!
0: Il cagnolino Lampo arriva correndo e si ferma davanti a un cespuglio. La sua padroncina Laura lo insegue.
1: Finalmente ti sei fermato, Lampo!
3: Lampo sta cercando qualcosa nel cespuglio.
1: Ciao, amici! Ieri ha nascosto il suo osso preferito e ora lo ritroverà con il suo fiuto.
0: Lampo salta nel cespuglio e subito torna fuori con il suo osso in bocca.
1: Bravo, Lampo! L'hai trovato!
3: Eh sì, Lampo ha proprio un olfatto prodigioso.
0: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, c'è Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove incontrano il cagnolino Zampacorta, che li attende storcendo il naso.
5: Ciao amici, per fortuna siete arrivati.
1: Ciao Zampacorta.
5: Cos'è questa puzza? Nessuno lo sa. Re Zampasaggia e Pandaguru ci aspettano al castello per scoprirlo. Corriamo da loro.
0: Nella sala del trono, oltre al re e al saggio panda, i tre amici trovano due personaggi sconosciuti.
5: Ciao papà, che bello. Qui non si sente più quella terribile puzza.
6: Sì, figliolo, qui l'aria è irrespirabile, grazie all'essenza spruzzata dai nostri ospiti.
5: Chi sono?
6: Il conte e la contessa Profumosi, i massimi esperti di odori e i migliori nasi del magiregno.
1: Assomigliano molto a Duca Puzzoloso.
7: Il duca è nostro cugino. Purtroppo lui è la pecora nera della famiglia.
8: L'essenza che sto spruzzando nell'aria è l'unico rimedio possibile contro questo odoraccio.
7: Ma il suo effetto non durerà a lungo.
3: Dobbiamo scoprire da dove arriva questa puzza.
6: Così gli abitanti potranno uscire di nuovo dalle loro case.
0: Pandaguru sfoglia il libro del grande sapere e trova una spiegazione.
9: Qui c'è scritto che esiste, nascosta da qualche parte nel magiregno, una magipalude puzzosa.
5: Il cattivo odore viene sicuramente da lì.
1: Ma come faremo a trovarla?
3: Come ha fatto il cagnolino Lampo con il suo osso.
1: Giusto, lo ha ritrovato seguendo il suo fiuto.
3: Faremo anche noi la stessa cosa grazie ai nasi dei conti profumosi.
5: Che idea! Annusando l'aria ci porteranno alla palude.
8: Noi abbiamo un olfatto sviluppatissimo.
7: Sì, il migliore del magiregno. Vi aiuteremo volentieri.
6: Va bene, andate. Ma fate attenzione.
0: Lungo un sentiero, la contessa spruzza l'essenza profumata per rendere l'aria respirabile a Lampadino, Caramella e Zampacorta che la seguono. Più avanti, il conte profumoso guida il gruppo, annusando la puzza che si fa sempre più forte.
7: Il mio naso non sbaglia. Stiamo andando nella direzione giusta.
0: E intanto, nella magipalude puzzosa, Duca Puzzoloso ha ordinato alle faine di scavare delle buche per far uscire il vapore puzzolente.
10: Continuate a scavare, faine. Questa puzza è proprio gradevole.
11: Buon per te, capo, che ami le puzze. Noi non riusciamo a respirare.
12: Abbiamo messo le bollette al naso, ma sono proprio fastidiose.
10: Zitti e lavorate, imbranati.
0: Proprio in quel momento arrivano i nostri eroi.
5: Guardate, il duca e le faine!
13: Cugino Puzzoloso, dovevamo aspettarcelo.
10: I conti profumosi? Non vi mischiate, la puzza annulla il profumo dei fiori che mi fa tossire.
8: Esiste un altro rimedio per il tuo problema? Facciamo una prova, cuginetto.
0: La contessa spruzza la sua essenza nelle

0: narici del duca.
1: Ma cosa? Non ho più la tosse. Mi sento molto meglio. Che bello, mi avete guarito. Grazie. No, io sono Duca Puzzoloso e non vi dirò mai grazie. Andiamo via, faine.
2: Agli ordini, capo.
3: Cosa c'è in quel profumo, contessa?
4: Un ingrediente magico che porta buon umore.
5: Eh già, un buon profumo rende tutto meraviglioso. Ora, cara sorella, diamoci da fare.
4: Certo, fratello, eliminiamo questo odoraccio.
0: I conti profumosi versano in ogni buca una goccia di essenza profumata. E subito il vapore maleodorante svanisce e dalle buche nascono tanti fiori.
3: Wow! Quanti fiori! E che profumo!
5: Ora la Magipalude puzzosa è diventata profumosa.
4: Per il piacere e la gioia dell'intero Magiregno.
6: Evviva!
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
7: Foglia verde, tronco marrone,

0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
1: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.
3: Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: dinosauro iperattivo!
1: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
2: Cari bambini, siete già nel caldo delle coperte? Io sono qui al pianoforte che suono e indosso delle pantofole a forma di coccodrillo. Sono buffe. E le vostre pantofole come sono? Scommetto che camminate a piedi nudi per casa, vero? Anch'io lo faccio spesso. Ma oggi pensavo che ci sono giorni un po' più difficili di altri. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Perché dopo la tempesta spunta sempre il sole.